0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics.
5: 1984.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Continua a pensare che l'amore è tutto ciò di cui hai bisogno. Non conosco un messaggio migliore di questo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. You're a world away, but you stay. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
3: How are you guys?
4: Good. Yeah, very good.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1979.

0: died and you just stood there. I died and you watched. I died and you walked by and said no.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Long playing stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1976. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: se fai rock and roll, hai il dovere di vivere alla grande.
1: Rod Stewart. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Deghi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
14: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
15: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
14: No!
15: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
16: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
19: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
20: Finalmente è iniziata l'estate.
21: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
20: Ah sì?
21: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
20: Hai ragione.
21: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
22: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
23: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare.
0: Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: L'inflazione sta

0: Let's go! Da Meteoworld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteoworld.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 6 e 30 minuti. Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
5: Buongiorno!
6: E buongiorno, benvenuti, yes. Bentrovati qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Ora sono le 6.30, proprio spaccate.
5: In questo momento invece il nostro vocione ha detto che erano le 6.30, 14 secondi prima che lo fossero. Non va bene.
6: E quindi?
5: Sincerità. Loro si mettono all'ascolto di Virgin Radio.
7: Ma
5: per la nostra
7: di dire
5: sincerità.
7: Cazzate.
6: Cioè, rimettono gli orologi. Oggi con noi, ragazzi,
5: esatto,
6: dobbiamo essere
5: precisi. Non
6: possiamo
5: deluderli, in fondo così, vabbè. Come stai?
6: Bene, solo che volevo fare, se mi permetti, proprio una cosa velocissima, esprimere la mia solidarietà alla polizia di New York, perché in queste ore praticamente una coppia, un uomo e una donna,
5: e questa è la prima notizia,
6: vestiti di nero con il volto coperto, sì, si sarebbero arrampicati sull'Empire State Building,
5: perché?
6: Considerando poi il clima che c'è delle grandi città, sai, qualunque episodio genera allarmismo, tutti a dire che sarà. Ovviamente arriva la polizia alla fine della scalata. Cosa succede? Raggiunta una delle piattaforme più in basso, l'uomo si è inginocchiato, ha chiesto alla donna di sposarlo. Ma io mi domando, volete piantare di fare queste cose plateali? Una cosa normale, ma portala al ristorante, allarmare mezza città per fare cosa, poi per chiedere di sposarla? Ma per favore.
5: Beh, sicuramente verranno puniti per una cazzata del genere.
6: Sì, sì, i poliziotti li hanno presi in custodia.
5: Certo.
6: Hanno fatto bene,
5: certo, hanno fatto
6: bene.
5: Certo.
6: Così era. Sai, quelle notizie che tu dici, ma com'è possibile? Ma poi pensa, io arrampicarmi già sarei svenuto al primo piano.
5: Se non si fa show oggi, qualunque cosa, dal piatto da esibire prima di essere mangiato a qualunque altra cosa, dobbiamo mostrarci.
6: Sì, esibi, bravo, sfoggiare proprio, sciorinare.
5: Allora, voi siete autorizzati a farlo, sfoggiate i vostri pensieri qui al 342-4141-411, li leggerà anche Nico Carminati. Non vi dico quali sono i suoi commenti ogni volta che legge i vostri messaggi.
6: Ah sì, impietosi proprio.
5: Vi detesta, guarda.
6: Assolutamente noi detesta, e poi detesta di rimando anche voi.
5: Esatto. E soprattutto per colpa del caldo, ma le temperature si sono abbattute, quindi va bene. Stanotte ho dormito con la copertina e quindi insomma sì, siamo tornati
6: con
5: alla
6: la copertina.
5: Sì.
6: Ma ragazzi,
5: sotto
6: dai,
5: quattro
6: su.
5: Guanciali
6: per due aliti di vento, proprio due.
5: Va bene, lanciamo l'urlo,
6: andiamo,
5: lanciamolo, let's go.

0: nato per essere la mia baby, è quello che ti dice Angela praticamente.
1: Che scrive Angela?
0: Scrive, dice, ottimo inizio, grazie, sono notizie che servono per iniziare bene la giornata, ti sta facendo spudoratamente il filo questa donna.
1: Sì, no, secondo me è il contrario. Angela, don't be cheeky, we have eaten in the same plate. Angela, fa poca spiritosa, ma mi ha mangiato nello stesso piatto io e te. E allora?
0: No.
1: Ecco, dunque... Dunque andiamo avanti, così castigarne uno per castigarli tutti, avanti.
0: Quando si comporta così vuol dire che Angela ce n'è.
1: Insisti. A Palate, allora buon compleanno allo storico pianista della E Street Band di Bruce Springsteen, Mr. Roy Bittan, che compie 77 anni, soprannominato The Professor, è uno dei musicisti che hanno contribuito in modo determinante al sound della band del boss sin dagli anni 70.
0: È così. 1956, Elvis registra la sua versione di Hound Dog, quindi una cover, la scrissero i due grandi autori del rock and roll, Jerry Lieber e Mike Stoller, nel 1952 per farla registrare alla bravissima Big Mama Thornton. Nel 69 i Beatles, o meglio solo il Paul, specifica il nostro bucero, registrano Her Majesty. 1971 al Surrey College di Londra, prima esibizione dei live dei Queen con John Deacon al basso. A St. Louis, questo succedeva oggi nel 91, a St. Louis si consuma il pasticciaccio dei Guns N' Roses, ovvero un concerto che finisce in una mega rissa. Guarda, quei musicisti sono veramente...
1: Ragazzacci,
0: ad Hyde Park va in scena l'ultima reunion dei Pink Floyd nell'ambito del Live 8, e questo nel 2005.

0: Wind Down, Young Again su Virgin Radio. È il momento della seconda pagina.
1: La scienza questa mattina. Finalmente. Allora, parliamo di uno scrittore e poeta. Lui si chiama Tiziano Fratus, ne parla un noto settimanale. Dedica la sua ricerca, questo personaggio, agli alberi monumentali. Che cosa fa? Unisce la poesia, la narrativa e la riflessione sulla natura. Ha dato vita a dei concetti, ovvero quello di Homo Radix e Dendrosophia, con cui lui descrive il suo profondo legame, o meglio il legame che tutti noi dovremmo avere, con gli alberi secolari. È stato ospite anche di un festival molto importante, ha raccontato come tutto ebbe inizio quasi per caso, poco più che ventenne, durante un viaggio in California, sulle tracce degli scrittori che amava, tipo Kerouac, si trovò davanti ad una sequoia millenaria. Questo incontro praticamente gli ha cambiato completamente la prospettiva. Da quell'esperienza è nata l'idea dell'uomo radice, dovrebbe essere uomo radix, una persona che riconosce negli alberi monumentali un punto di riferimento e una forma di appartenenza al mondo. Successivamente ha elaborato anche il concetto di dendrosofia, che è la conoscenza che può nascere dall'osservazione e dalla frequentazione degli alberi, che sono, attenzione signori, custodi silenziosi del tempo e della memoria.
0: Stamattina racconti solo storie di matti.
1: Allora, quindi la domanda è: siete mai stati in profonda comunione con la natura?
0: Ma
1: non
0: certo.
1: Valgono le passeggiate al parco o dare l'acqua alle piante sul
0: Ma
1: davanzale?
0: Certo.

0: Davis, un po' diversi dal solito in questa Hard Luck Woman, bellissima, bellissima, eh sì, il contatto con la natura ti rigenera, ti fa star meglio e quindi avere la possibilità di scappare ogni tanto dalla città, noi che poveri cittadini,
1: è vero,
0: ha un suo valore.
1: È vero, sì. C'è un ascoltatore che non si firma ma che scrive una cosa molto interessante. Lui ha passato 100 giorni di malga, quindi ha fatto al peggio,
0: evidentemente,
1: nei mesi estivi, a 24 anni da solo. Lui e le montagne di Tremalzo, pensa, 2 byte e 50 mucche, ora et labora in connessione con il tempo naturale dell'alba e del tramonto ha inciso il suo spirito, creando un mondo fantastico. Bravo!

0: Nancy, Nancy, bentornata. Nancy è emigrata dalla Sicilia in Francia e dice che quando rientra in Sicilia può stare 5 ore in spiaggia ad osservare il mare senza rendersi conto che il tempo passa e il mare mi fa stare bene. A chi lo dici? Ma non in agosto. In agosto è pieno di gente, io mi faccio distrarre dai bikini.
1: Quindi?
0: E quindi il mare
1: al mare a novembre.
0: Sì, esatto.
1: Con una bella felpa.
0: Esatto.

0: Beh, i violini mi ricollegano alla natura, alla musica acustica in generale, sì.
1: E sì, poi con un po' di pioggia, guarda, sarebbero perfetti. Questo era Ashko. Ah, sì, Richard Ashko, i Verve fantastici con Sonnet e il traffico tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 7.
12: It's 7 a.m.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Genova Voltri, code per un veicolo in avaria tra Baveno e Carpugnino. Sulla A14 verso la A1, code per incidente tra Bologna Borgo Panigale e l'immissione sulla A1. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago. Sulla A1 verso Milano, code per incidente tra l'immissione sulla A14 e Valsamoggia. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla statale 148 Pontina, corsia chiusa all'incrocio Monte d'Oro verso Roma. Prudenza e buon viaggio.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800-324-330, questo è il numero che dovete comporre per metter mano a Reload dei Metallica.
1: Esatto, e poi nel pacco d'ordinanza di Indovina la Rockstar, il più fortunato e il più veloce di voi riceve anche t-shirt, porta, passo e cappellino dei Metallica, quindi abbiamo appena detto. Tra l'altro, altro album anniversario, è un periodo, questo 2026, davvero molto fortunato per i grandi album che hanno fatto la storia del rock.
0: È così.
1: E quindi è così anche per Reload. E quindi 800-324-330, contatto con la natura. Io pensavo che l'ultima volta che ho avuto un contatto con la natura è stato con una pianta grassa. Pensa che era già mal ridotta.
0: Adoro le piante grasse, non le devi mai bagnare.
1: E infatti, io l'ho
0: ne ho una che pretende di acqua tutti i santi giorni, ma la insulto ogni volta.
1: E nulla.
0: Chiama Mauri, Mauri, ho sete.
1: No, la mia se n'è proprio andata.

0: Ain't Talking About Love, Van Halen in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Ah, guarda, guarda, guarda, se stamattina non ti faccio contento, indovina chi c'è? C'è Alessandra.
2: Oh!
0: Alessandra?
3: Meraviglia.
0: Alessandro! Ah, dietro, ho fatto uno scherzo,
2: Alessandro. Che delusione, ragazzi.
0: Oh, gli brillavano già gli occhi, gli hai rovinato subito la festa, Alessandro, vergogna.
2: Brutte persone, vabbè, vabbè.
3: Vabbè, va bene, giusto così, è giusto.
2: Da quale angolo d'Italia mi stai prendendo in giro?
3: Da Pero.
0: Da Pero, sei cascato dal Pero tu.
2: Qua dietro. Come stai, Alessandro?
3: Ma abbastanza bene.
2: Hai già pronte le valigie per andare in vacanza?
3: Non ho capito, scusa.
2: Ah, scusa tu.
0: Ha fatte le valigie per andare in vacanza, Alessandro?
3: No, ancora, quest'anno niente, quest'anno mi tocca lavorare.
2: Vabbè. Anche per me sarà pochissimi giorni.
0: Senti, va. Alessandro, vorremmo renderti partecipe di questo tema. Io vorrei capire il tuo attaccamento alla natura. Se tu tipo ti trovassi in una stanza e ti offrissero due buste, in una c'è un'esperienza mistica nella foresta pluviale amazzonica ad avvistare salici piangenti, in un'altra una valigetta con 1 milione di euro, tu tra le due buste quale scegli?
3: Ma guarda, ti devo dire la verità, lascerei stare veramente quella da 1 milione di euro.
0: Ah, prenderesti la valigetta?
4: Ma smettila di dire cazzate.
0: Che delusione.
3: Io sono uno a cui piace la natura, vado in montagna.
0: Ah no, va nella foresta pluviale lui, capito? Oh, bravo, bravo. Oh, adesso sì.
2: Bravissimo. Adesso andiamo al primo indizio.
1: Indizio 1.
2: La band di oggi viene negli Stati Uniti. Il loro primo nome fu Gamma Ray. Poi ne scelsero un altro che originariamente era un soprannome della prima band del frontman, i Kios.
0: Kios.
2: Che nome è Kios?
0: Sì, in effetti è meglio che abbiano scelto il nome attuale.
2: Vabbè, tanto non la sa questa, è impossibile. Chi può rispondere?
0: Beh, oddio no, sai, con Kios forse i fan storici di questo gruppo potrebbero fare 2 più 2.
2: Alessandro?
1: Indizio 2.
0: Alessandro preferisce soprassedere, vero? Andiamo al 2.
2: Ma non è caduta,
0: no,
2: la
0: Alessandro
2: linea.
0: È proprio cascato dal Pero, vedi?
2: Esatto.
0: Nomen omen, guarda, del resto
2: è caduta la linea.
0: Poi anche noi lo abbiamo subito frettato con la storia delle valigie e lui ci ha dovuto dire che doveva lavorare, quindi si era
2: stressato,
0: ci ha attaccato il telefono.
2: Tua l'idea di darle il nome Alessandra, tua l'idea della valigia. Oggi sei un vulcano
0: in eruzione.
2: Incontenibile.
0: sì, perché evidentemente ho fatto stamattina? Ho bevuto 3 caffè, pensa.
2: Davvero?
0: Uno a casa, uno appena arrivato ed uno l'ho preso poco fa. Alessandro!
3: Eccoci
0: qua.
2: Vabbè, se non ti piaceva il primo indizio, potevi comunque dire non mi piace piuttosto che riattaccare. Dai, su.
3: Non è caduta la linea.
2: Ah, ok.
0: No,
2: okay,
0: vabbè,
2: okay.
0: Sai, capisco che, vabbè, so che siamo 2 cialtroni, però attaccaccio pure
3: no,
0: il telefono faccia. Alessandro,
3: non
0: si fa così.
3: Siete compagnia tutto il giorno.
2: Vai col secondo.
0: Allora, il pezzo che ascolteremo tra poco, Alessandro, risale al 2013 ed è contenuto nel loro 6° album, visto che sono un signore. Ti svelo addirittura il titolo, tanto non sai come googlarlo. Like Clockwork.
2: Non so come valutarlo.
3: Passiamo direttamente al quarto. Così
2: ok.
1: Indizio 4.
2: Allora, hanno un nome abbastanza lungo, tanto che spesso lo abbreviano con un acronimo che è Q... di quadro OTSA. Ti dico la prima e l'ultima. Queens e Age.
0: Le regine dell'età della pietra.
3: Queen e Stone Age.
2: Yeah!
1: Hai vinto.
2: I primi due erano difficili, quindi tutta la mia ammirazione.
0: Gamma Ray, io avrei proprio brancolato nel buio,
2: sì,
0: ti dico la verità. Con Kios forse qualcosa avrei potuto fare. Però
2: bravo. Ci si vede in Amazzonia allora?
0: Sì.
3: Va bene, dai, ci si vede in Amazzonia.
0: Dai, Alessandro, andiamo a avvistare i giaguari, forza!
3: Va bene, grazie ragazzi.
2: Ciao.
0: Queens of the Stone Age, siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Andiamo avanti fino alle 9 anche stamattina, giusto?
2: Sì. Il 6 di luglio questi suonano all'Ippodromo Snai La Maura.
0: Esatto.

0: oltre che caprone, ma questo è pure fuori come un melone. Amico mio, 1 milione di euro in Amazzonia, ci penso che ci vai almeno 4-5 volte. E senza
1: Almeno.
0: usare le low cost, vergogna, ti parla fus, grattacul.
2: Ma fenomeno! Ma cerca di andare a fare l'Indiana Jones in Amazzonia, ter milione d'euro, alimo!
3: Adesso fida, adesso attacca a saghetti la NASA, vanno a fare la fine della gazzella con leone. Caprone!
4: Alessandro Dapero, ma fai veramente. Si vede che
1: Oh.
4: vieni Dapero, stiamo a provare la frutta.
1: Vabbè, ma l'hanno presa sul serio la storia della valigetta e della foresta pluviale,
5: Sì, è così.
1: eh? Tu che
5: È
1: avresti scelto? La
5: il
1: valigetta.
5: vil denaro. Così vado in Amazzonia e poi mi faccio anche un giro d'altrove.
1: Bravissimo, anch'io.

0: questa è l'ultima fatica degli Editors The Rush, ma secondo te lunedì qui agli High Days, sotto il palco dei Queens of the Stone Age, un paio di spinterelle se le daranno, eh?
1: Beh, direi che ci sarà del gran bel movimento, soprattutto potrebbero spingere noi perché ci accusano, ma no, allora, i Gamma Ray, ragazzi, adesso facciamo chiarezza, quello è il loro EP, ok? Cosa succede? Gamma Ray, sì, fino al 1997, poi c'è una metal band tedesca, power metal, che si chiama nella stessa maniera, che minaccia di fare causa, quindi c'è poi un cambio di nome. Sì. Adesso non è che potevamo raccontare tutta la storia del gruppo.
0: Prima di darvi un nome o un nickname, riflettete bene.
1: Cioè, qui c'è uno studio matto e disperatissimo, ragazzi.
0: Io ho
1: su.
0: Tirato fuori tutta la mia creatività per
1: appioppaglia quel nome.
0: No, Dr. Feelgood, non ce n'è altri, vero?
1: Appunto.
0: È una sfida questa,
1: eh sì.

0: voleva essere lasciata in pace nel 1997, Anouk, per quello che urlava Nobody's Wife, l'ha appena urlato su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Domani, venerdì 3 luglio, ci prepariamo allo show di Florence and the Machine sul palco dell'Ippodromo SNAI San Siro. Virgin Radio sarà in diretta dalle 14 con Revolver, dalle 16 alle 18 speciale Hey Days con Paola Maugeri e Che ti passa, e Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta, sempre dall'Ippodromo SNAI San Siro, dalle 18 alle 21.
4: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
17: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: 93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: Tanta ammirazione verso lo staff della programmazione che con questa Oblivion dei Royal Blood cadono veramente nel momento giusto. Perché? Perché è di faccende reali che si parla adesso, ovvero di Re Carletto. Chi altri se non Francesco Allegretti potrebbe parlare dei fatti e del portafoglio soprattutto di Carletto?
1: Quindi mi avete ufficialmente eletto esperto di...
0: Il portavoce, sei tu.
1: Esperto di questioni della Royal Family qui in Rock and Talk, benissimo.
0: E anche di questioni economiche, hai superato persino Antonello Piroso.
1: Allora, Buckingham Palace ha annunciato che renderà pubblica la dichiarazione di redditi di Re Carlo III, decisione che si concretizzerà, probabilmente si è già concretizzata nella pubblicazione di un rapporto finanziario che andrà ad integrare il contributo pubblico nell'ambito proprio di uno sforzo anche da parte del sovrano, anche un po' di modernizzare, di svecchiare questa burocrazia, no? Alcuni esperti costituzionalisti del paese hanno già definito questa mossa una sorta di cambiamento epocale, perché nessun monarca aveva reso pubbliche informazioni di questo tipo fino ad ora, e saranno tra l'altro analizzate tutte le fonti di reddito privato del monarca. Un formidabile patrimonio, pensate, tra terreni e proprietà che solo lo scorso anno ha fruttato al re 26,8 milioni di sterline, circa 31 milioni di euro.
0: Non ecco, facendo niente, solo presenziando, andando qua e
1: è la
0: là,
1: famiglia reale, la Royal Family, non è che possiamo fare i conti in tasca al re adesso.
0: Ho capito, però lavorare ogni tanto.
1: Allora, c'è chi dice anche che questo potrebbe essere un giusto, come dire, contributo della famiglia reale anche ad una sorta di operazione trasparenza nei confronti del pubblico per evitare eventuali poi, sai, futuri crolli reputazionali della serie. Io vi ho detto tutto, no? Ok?
0: Giusto.
1: Oh, quindi parliamo proprio di questo. I vostri crolli reputazionali vi sono mai capitati? Come li avete gestiti? In che maniera?
0: No, la mia reputazione è stato un crescendo inarrestabile, punto all'Isola dei Famosi, e se fino adesso non ci sono andato è perché mi si notava di più non andandoci.

0: Beh, così come la reputazione dei Cure, che continua crescendo. Comunque la reputazione altro non è che l'opinione, la stima degli altri nei tuoi confronti. Non mi tocca più di tanto.
1: Non ti tocca, quindi no, se no, ti chiedessero per evitare un crollo reputazionale di pubblicare la tua dichiarazione dei redditi, tu lo faresti serenamente.
0: Per far fare un paio di risate.
1: Dici, perché se fanno due risate?
0: No,
1: cioè,
0: ma per l'amor del cielo, rispetto per chi sta peggio e ahimè in questo mondo sai sono che... in tanti qui a stare peggio di noi, però
1: tra l'altro, ma mi sbaglio o mi pare che adesso si possa addirittura sapere quanto guadagna un collega? Mi sembra che sia... Che sia possibile informarsi per una questione
0: sì,
1: di trasparenza.
0: Sì, discussa, ma non ne sono sicurissimo di questo.

0: quest'anno ha avuto un crollo reputazionale e l'ho affrontato nell'unico modo che reputo possibile, prima tacendo, poi mostrando il mio lato più feroce, di modo che le persone coinvolte adesso hanno paura quando mi vedono. È l'unico modo, secondo me.
1: Feroce!
2: In parte sì, concordo, sai? Alla fine quando ti mostri sempre disponibile, gentile...
1: Allora, se...
2: Se invece che... inizi a distaccarti, ecco, improvvisamente vengono a cercarti.
1: Sono d'accordo su questa cosa. Mi spiegherò meglio dopo. Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own.

0: insomma, se siete certi che incontrerete a un'alta considerazione di voi, ecco, evitate di incontrarlo per deludere le sue aspettative, così evitate anche i crolli.
1: Ah beh, certo, come dice qualcuno, meglio stare zitti e... esatto. Che
0: un
1: parlare e sembrare
0: un
1: stupidi.
0: Po' come Lou Reed, che andava in giro sempre da solo. Fra poco su Virgin Radio.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Virgin Classics.
4: Irresistibile. È Maxi Bon.
5: Virgin Classics.

0: Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Virgin Classics 1972.

0: Love Lou Reed, appuntamento con i classici della storia del rock qui su Virgin Radio. Allora, siamo partiti da una storia, ovvero quella di un monarca che decide per la prima volta di pubblicare una dichiarazione dei redditi. Alcuni dicono che potrebbe trattarsi di un'operazione trasparenza per evitare dei crolli reputazionali della famiglia reale. E allora vi abbiamo chiesto: crolli reputazionali ne avete avuti? Come li avete gestiti? Federico da Bergamo purtroppo dice: ragazzi, io ho figlie e figli adolescenti, sono nel pieno del crollo reputazionale.
1: Vabbè, la vita cambia, ecco. Ma cambia anche in meglio, dai, su via. Silvia, hai ragione. No, ragione, anzi, tutti pensano che io sia una persona per bene finché non andiamo a prendere un caffè insieme e mi vedono allungare il caffè con l'acqua, no. il mio indice di gradimento, no, crolla miserabilmente. Ma sì, come quelli che allungano il vino, quelli che mettono il ghiaccio nella birra, ma non,
0: cioè,
1: si fa
0: allungare le bevande con l'acqua,
1: ma
0: veramente
1: non scherziamo,
0: no.
1: Dai.
0: No, io ti giuro, se mi dicessero chi butti giù dalla torre, uno che spezza gli spaghetti e se li magna col tonno, o uno che allunga il caffè con l'acqua, dico subito: buttiamo giù quello che allunga il caffè con l'acqua, ma immediatamente.
1: Ah, davvero? Mi salvi?
0: Sì.
1: Oh, meno male, grazie al cielo.

0: Guardate che il caffè si allunga con l'acqua, eh. Uno è più comodo perché lo raffreddi velocemente, lo puoi bere anche un pochettino più velocemente rispetto al normale. E poi è buonissimo perché va sotto a sottolineare il buon gusto del caffè.
1: Ma cosa dici? No! E c'è un altro messaggio che dice: ma no, piuttosto che berla calda, la birra anche con il ghiaccio va bene. Ma con chi ho a che fare?
2: Per carità.
1: Ma io non lo so.
2: Birra,
1: io...
2: com'è? Cos'è che dici? Birra, l'abbinamento peggiore: birra calda e pizza fredda.
1: Ecco.
2: Una battuta di, credo, di Sapore di mare di Vanzina. Sì, mi ricordo.
1: Citazioni
2: quel film.
1: Citazioni corte stamattina.
2: Sì.

0: I Can Be With You Cranberries. E a proposito di battute memorabili,
1: pizza fredda e birra calda, tutta la rovescio, come nella vita.
0: Eh sì, era una scena da Sapore di Mare 2 del 1983 in memoria della splendida Eleonora Giorgi. Eh sì.
2: Adesso le news.
0: Le news, le breaking news.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
7: Conviene al tuo portafogli
8: e alle nostre vacanze romane,
9: anche se non siamo a Roma.
6: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi deghi cucinare per 16.
13: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare. Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter, sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
17: How are you guys?
18: Good. Yeah, very good.
16: Best Rock speciale Mumford & Sons. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
19: Virgin Radio.
20: Sono le 8.
21: It's 8 a.m.
20: TGCom 24. Breaking news.
22: Buongiorno da Gerry Romano. In prospettiva del summit NATO di Ankara il 7 e 8 luglio, Meloni riunisce i ministri. Vertice di governo sulle spese per l'Ucraina. Il contributo italiano è inferiore a quello dell'ultimo biennio, ma Roma lo ritiene più generoso di quanto si possa permettere. Massiccio attacco russo con missili e droni prima dell'alba su Kiev. Almeno 10 morti e 34 feriti. Colpito un pronto soccorso e distrutti edifici residenziali. Numerosi gli incendi. Nelle stesse ore i caccia di Mosca hanno bersagliato diverse regioni. Il Cremlino chiude parte dei confini con l'Europa. Bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in guerra. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale. Solo con le criptovalute il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. I Dem lo accusano. Conflitto di interessi. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefebvriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi, era già accaduto nel 1988. Tennis a Wimbledon oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Calcio USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina 2-0, 3-2 dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
23: Ciao, Giuseppe di Carglass.
2: Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta per un incidente. Sempre in autosole verso il grande raccordo anulare, code a tratti tra Sette Bagni e il bivio della diramazione Roma Nord grande raccordo anulare per temporali. Traffico intenso sulla 4 in direzione di Trieste con rallentamenti tra Cormano e Milano Est. Anche lungo la 8 code a tratti tra Castellanza e Milano Nord verso il capoluogo milanese. Sulla A14 viaggiando in direzione di Taranto, code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro per traffico. Infine, lungo la A2 autostrada del Mediterraneo, vi segnaliamo la chiusura di una corsia prima dello svincolo con Tursi verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
18: L'ho visto più di una volta, l'ho visto con i miei occhi. Lui si disseta con birra analcolica col ghiaccio. Sì, sì, e poi viene qui a Virgin Radio a fare il duro, cercare di fare a pezzi la nostra reputazione. Avete capito? Lui, Antonello Piroso, alle 8:15 arriva qui su Virgin Radio, ma noi prima vi mandiamo al Teatro degli Arcimboldi.
0: Esatto, succederà mercoledì 15 luglio per i Dogstar, grande band californiana. Vi abbiamo già detto, insomma, che all'interno di questo trio c'è anche un bassista e un speciale backing vocalist speciale, perché parliamo di Mr. Keanu Reeves. Quindi 800 324 330, dovete essere veloci, di sì, più, sì, velocissimi,
18: sì, sì. 800 324 330.

0: What a Wonderful World, la versione di Joey Ramone qui in Rock and Talk su Virgin Radio. E buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno.
2: Come sei contento, è vero?
1: Beh, assolutamente sì.
2: Accento milanese o sbaglio?
1: No, reggiano.
2: Reggiano. Non è azzecco una, ragazzi, non è azzecco una.
0: Vabbè, col treno sei comodo per arrivare a Milano, però sì. Un paio d'ore, sarà... anche meno, un'ora,
2: sì,
0: credo.
2: Sì, sì, sarà una grande serata. Dicevi, scusa?
1: No, alta velocità in un'ora.
2: Ah, sì, infatti.
0: Oh, bravissimo.
2: Dico, sarà una grande serata e se ti va di fortuna trovi anche me seduto al tuo fianco, perché ho intenzione di partecipare a quella serata.
0: Ho capito, ma perché devi partire da Reggio Emilia? Cioè, stai già a Milano?
2: No, no, no, io sono già seduto là.
0: Ok, agli Arcimboldi, certo. Dici? Ah, no, no, perché se no era possibile te lo trovassi in stazione a Reggio Emilia, capisci Massimiliano?
2: Solo per fare il viaggio con lui. Va bene, va bene, sarà una bella serata, ci divertiremo.
1: Molto volentieri, grazie di tutto.
2: Ciao.
0: Ciao Massimiliano. Poche parole, ma buone.
2: Quelle giuste.

0: L'evoluzione secondo i Nothing But Thieves, qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Politica, attualità, sport. Sta per arrivare Antonello Piroso con il suo punto di vista, che coincide sempre con il mio. Se volete interagire con lui, 342-4141-411.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero!
15: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
17: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
19: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
18: Questo finché non passi a Eolo.
20: E allora tutto diventa più...
18: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
22: Arredissima.
23: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
24: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia. La senti? È l'armonia del lago.
0: Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce, il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
25: Lo accogliamo in questo quarto appuntamento della settimana con Rock and Talk, è giovedì 2 luglio, quindi siamo con lui, Antonello Piroso.
22: Rock and Talk.
4: Buongiorno!
25: Buongiorno Antonello.
26: Buongiorno a tutti. Dunque, sinceramente, mentre ascoltavo con la consueta distrazione le vostre sapidezze mattutine, mi è parso di capire, quindi da quel momento sono attanagliato dal dubbio, mi è parso di aver sentito dire che voi siete praticamente sempre d'accordo con me. Ho capito
4: sì, in realtà
26: male.
4: Quasi sempre.
25: Quasi sempre.
26: Quasi
25: in realtà,
26: sempre.
4: Sì, sì.
25: Ecco. Tranne proprio in rare occasioni. Ma...
26: Capisco, capisco. Ecco, appunto, avete confermato i miei dubbi più atroci. Voi siete quasi sempre d'accordo con me e io sì, da sì. quel momento, cioè da quando ho sentito... proferite queste parole da parte vostra, mi sto domandando incessantemente dov'è che ho sbagliato. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: We Talk, Sam Fender e su Virgin Radio.
1: Anche Antonello Piroso su Virgin Radio.
2: Allora, questa mattina ovviamente sono andato a vedere che cosa scriveva, cosa ha scritto il quotidiano cattolico Avvenire in merito allo scisma, alla ribellione dei lefebriani, coloro che si ispirano al verbo di Lefebvre, che è sempre stato uno scissionista, se non fosse irrispettoso al limite della blasfemia, direi che sembra di assistere a quello che è successo nella criminalità organizzata a Napoli quando c'era la camorra, poi la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e poi gli scissionisti. Se avete seguito Gomorra o comunque se seguite le cronache, anche perché come avete visto sicuramente dalle foto e dai video può capitare che in qualche piazza di Napoli, no, si tenda a risolvere eventuali diatribe o controversie presentandosi armati. E se, no, la famosa battuta attribuita ai film di Sergio Leone con Clint Eastwood, gli spaghetti western, no? Quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Ecco, viste certe immagini di Napoli con qualcuno con la pistola e qualcuno che ha deciso poi di tirare fuori dall'armadio o dal baule della macchina un Kalashnikov, come se niente fosse. No, a proposito poi della gestione dell'ordine, vi ricordo che Napoli è gestita incidentalmente da una giunta di centrosinistra, ma poi l'ordine pubblico riguarda il questore, le forze di polizia, no? Quindi il Ministero dell'Interno, quindi non è questione di destra o sinistra. Qui c'è un evidente, per quanto riguarda Napoli, situazione che si fa finta di ignorare, no? Tutti noi siamo concentrati dall'agenda dettata dai politici che ci dicono che i problemi della sicurezza sono connessi per la più parte all'immigrazione non controllata, non regolata, ai clandestini, e sicuramente, lo sottolineo, sicuramente c'è anche quella componente, ma quelli di Napoli non erano immigrati, erano nostri connazionali. Ma comunque non facciamoci tirare non ci facciamo noi utenti, cittadini, ascoltatori far dettare l'agenda dai politici che stanno seguendo dinamiche tutte loro in vista delle politiche del Quirinale. I problemi nostri quotidiani sono altre cose. Dunque c'è stato questo scisma nella Chiesa, ma guardando il giornale Avvenire ho scoperto da un titolo in prima pagina che esiste questo rapporto dell'ONU che è stato presentato, gruppo di esperti ONU allarme sui pericoli dell'intelligenza artificiale. Lo dicono questi autorevoli esperti internazionali selezionati dall'ONU per orientare lo sviluppo tecnologico verso il bene comune. Questo è il nome del gruppo di lavoro, tra l'altro un nome che rimanda anche a quanto ha detto proprio Papa Leone a proposito della deriva pericolosa dell'intelligenza artificiale. Ebbene, questo team nominato dalle Nazioni Unite ha scritto in un rapporto che al momento le abilità dell'intelligenza artificiale crescono da sole tanto velocemente da non poter essere misurati. I test a disposizione sono troppo facili per gli algoritmi, la maggior parte dei modelli è in grado di capire quando viene messa alla prova dall'uomo. Così i chatbot hanno iniziato ad alterare le risposte seguendo uno schema che gli studiosi definiscono inganno attivo, cioè in sostanza mentono. È un circolo, no, vizioso, perché scrivono gli esperti dell'ONU, i sistemi, letteralmente virgolette, i sistemi di intelligenza artificiale traggono sistematicamente in inganno gli esseri umani riguardo alle proprie conoscenze, ai propri piani o alle proprie capacità.

Nella pratica è un fenomeno osservato sempre più frequentemente, cioè gli stadi più evoluti dell'intelligenza artificiale hanno imparato a imparare a una velocità inattesa. Non esiste un sistema di monitoraggio in grado di aggirare gli inganni degli algoritmi. Sto leggendo il rapporto degli esperti dell'ONU. Adesso poi si scateneranno gli allarmisti. Tra l'altro, dati incredibili per quanto riguarda la consultazione dell'intelligenza artificiale, cioè siamo a richieste che vanno nell'ordine delle centinaia di migliaia al secondo in tutto il mondo, con risposte che arrivano velocissimamente ogni secondo, con un consumo di energia, e torniamo perché sempre il quotidiano Avvenire ci dice che c'è una rivolta in provincia di Pavia proprio perché hanno deciso a sud di Milano di impiantare nella spianata, diciamo così, i data center. Data center che consumano spazio, l'intelligenza artificiale con i chip che vengono richiesti consumano terre rare, generano calore, consumano energia e devono essere raffreddate da quantità sempre più alte e di energia, che quindi deve essere prodotta da qualche parte, e di acqua che viene consumata non per i bisogni umani, non per i bisogni dell'agricoltura, ma per le macchine. Dopodiché, ovviamente, a questo punto i buoi sono usciti dal recinto, è un po' tardi per accorgersene. Rimane il mio dubbio, ma siamo proprio sicuri che alla fine questa intelligenza artificiale sia un affare? Sto scherzando, so benissimo che in tanti ambiti di attività imprenditoriali e professionali l'intelligenza artificiale non è utile di più, ma ho l'impressione che le macchine stiano imparando, e lo stiano già facendo, a scapparci di mano. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Indimenticabili Clash su Virgin Radio, Police on my back.
1: E Antonello Piroso con noi in Rock and Talk.
2: Bene, dovete sapere che negli Stati Uniti c'è un ufficio governativo, da sempre, l'ufficio statunitense per l'etica governativa, cioè controlla, fa le pulci, diciamo così, alle dichiarazioni e ai guadagni del presidente americano, del vicepresidente. Bene, ad esempio, per quanto riguarda il vicepresidente di Trump, J.D. Vance, diciamo così, l'elaborato, il rapporto che riguarda i suoi guadagni e la sua situazione patrimoniale è lungo 17 pagine, vicepresidente, il quale ha, come dire, portato le pezze giustificative per dire questo è quello che guadagno, questo è quello che posseggo, questo è quello che investo e dove lo investo, eccetera. Benissimo. 17 pagine per il vicepresidente Vance. Per Joe Biden, predecessore di Trump, 11 pagine. A questo punto la mia curiosità, ho detto scusate, va bene, questo è il vice di oggi, queste le pagine del presidente precedente, ma Trump? Bene, il documento che riguarda la situazione economico-finanziario-reddituale di Trump è lungo 927 pagine. 927. La Commissione per l'etica governativa, che quindi appunto valuta quello che dichiara il presidente circa le entrate e gli asset, ha stabilito che l'anno scorso, soltanto l'anno scorso, Donald Trump ha guadagnato 2 miliardi e 200 milioni di dollari per investimenti in criptovalute. Lo scrive l'ufficio governativo del governo americano. Benissimo. 2 miliardi e 200. Solo l'anno scorso erano stati 600 milioni nel 2024, quindi ha più che triplicato. Il bello è che Trump, ce lo ricordiamo, esistono i video, potete controllare, aveva fatto a un certo punto la campagna contro le criptovalute, che erano il regno degli spacciatori, dei narcotrafficanti, no? Tutto dimenticato. Fatto affari con, non direttamente, attraverso il genero, attraverso il cognato, attraverso qualcuno di famiglia, senza che appunto nessuno sia in grado di arginare questa sì che è una deriva, no? Un presidente in carica che guadagna in un anno solo dalle criptovalute, poi ci sono gli oggetti con il suo nome, i cosiddetti oggetti brandizzati, che sono altri milioni di euro. Cioè, alla Casa Bianca non c'è solo un presidente, c'è un grandissimo furbacchione. Ricordatevelo, così parla il Cavaliere Nero.

0: Don't Slow Me Down, gli Oasis su Virgin Radio.
1: Antonello,
2: vi rendete conto che di Gaza quasi non si parla più, no? Ne abbiamo parlato, si continua a morire, però in questo momento nell'agenda della politica, della geopolitica, anche dell'informazione. Però invece bisogna sempre tenere i fari puntati, e lo dico io che ho sempre affrontato la questione con, credo, il necessario spirito critico e una sufficiente onestà intellettuale. Quella che mi fa dire, ad esempio, che questa mattina sul foglio di Claudio Cerasa, Giulio Meotti segnala che la questione dei giornalisti uccisi a Gaza, Amnesty International ha detto, nessun conflitto nella storia ha visto un numero più alto di giornalisti uccisi, 200. Reporter senza frontiere, la Palestina è lo stato più pericoloso per i professionisti dei media. E adesso però c'è, come dire, l'interpretazione autentica che viene fornita dal CPJ, cioè il Comitato per la Protezione dei Giornalisti, organismo indipendente che riguarda anche e soprattutto Gaza, il quale organismo, questo comitato, dice che i giornalisti non sono fortunatamente 200, ma non è che se fossero 100 sarebbe meno grave, lo voglio chiarire, però se proprio uno deve accusare, bastano i dati reali, non c'è necessità di gonfiarli, questo voglio dire. Anche un solo cronista ucciso è gravissimo, ma perché dire che sono 200 quando non lo sono, punto di domanda, per far vedere che l'esercito... ma lo sappiamo. Tra l'altro il comitato dice anche che purtroppo era vero quello che qualcuno sospettava, cioè che non tutti coloro che sono stati definiti giornalisti e quindi uccisi, no, come categoria professionale, lo erano. Hanno cominciato a depennare i nomi dalle liste perché si è scoperto che alcuni di questi presunti cronisti, comunque morti, erano in realtà collegati direttamente ad Hamas. Vi andate a prendere l'articolo di Giulio Meotti sul foglio e trovate tutti i riferimenti. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Was Never There dei Leap è la quarta ed ultima canzone all'interno dello spazio di Antonello.
1: E noi invece c'eravamo, quindi siamo stati con lui fino ad ora e lo salutiamo per questo giovedì 2 luglio in diretta su Virgin Radio. Antonello Piroso.
2: Sì, lo dico a Nico Carminati, lo dico a Riccardo Bucero, gli audio del Patriarca Latino di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, sulla situazione e sul disastro umanitario a Gaza per quanto riguarda i civili palestinesi, li recuperiamo domani. Ci tengo a farvi sentire la voce di Pizzaballa, così forse capite e capiamo un po' meglio. Nell'attesa, passate una bella giornata, continuate ovviamente ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, tutto Virgin Radio, siete la resistenza. Ciao.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
8: L'inflazione

0: Let's go! Da Meteoworld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteoworld.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio.
6: Non la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No.

0: conclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Virgin Classics 1967.

0: Rivers del 1967, People Are Strange, era un tipo strano, Jim Morrison, un po' in un mondo tutto suo, stralunato, poi qualche cannetta, insomma, però qualche... dicevo, qualche momento di leggerezza l'ha vissuto e per cui, ma riusciva anche a dire cose sacrosante, tipo... La gente è strana. E lì mi è venuto in mente Nick Cave, che è un altro personaggio particolare. Sì. Allora, il nostro Nick Cave, che è passato da poco tempo, giusto la settimana scorsa, è venuto a suonare dalle nostre parti a Lido di Camaiore, e è un concerto memorabile al quale ho avuto la fortuna di assistere. È stato bello dal punto di vista artistico, dal punto di vista musicale, delle canzoni, degli arrangiamenti. È stato mi ha colpito dal punto di vista emotivo, invece mi ha colpito soprattutto il suo contatto fisico con il pubblico, lo cercava ininterrottamente. Uno dei momenti più alti del concerto è quando ha invitato un bambino sul palco, e chi conosce la biografia di Nick Cave sa bene cosa questo voglia dire. Quindi dal punto di vista umano tanta ammirazione da parte mia nei suoi confronti. Poi arriva Francesco Allegretti, mi dà una notizia che mi fa cadere le braccia.
1: Non è che arriva Francesco Allegretti, c'è un racconto.
0: Raccontacelo, dai.
1: È un racconto da lui stesso Vergato, pubblicato sui suoi Red Hand Files, che ci ha gentilmente girato il nostro Riccardo Buccero. Anch'io sono rimasto, devo dire, ma nemmeno poi tanto stupito, devo dire, perché è un punto di vista in un certo senso anche comprensibile, se poi magari conosci il Nick Cave al di là del palco, no?
0: Sì.
1: Allora lui racconta qual è la cosa peggiore dell'essere una rockstar, diciamo, di una certa età. E questa cosa ha a che vedere con i selfie, così insomma siete avvisati nel caso vi capitasse di incontrarlo nei prossimi appuntamenti live di questo grande artista. In pratica Nick Cave ha 68 anni, racconta di una mattina in cui si sveglia sentendosi alla grande, si tinge i capelli, indossa un completo ed esce dall'hotel, è una splendida giornata, e a un certo punto dice: due anziani si trascinano nella mia direzione, un marito ricurvo e una moglie ancora più ricurva, hanno cardigan abbinati e indossano entrambi una t-shirt dei Cure, mi vedono, si fermano e restano a bocca aperta, leggo sui loro visi mal ridotti il lampo improvviso del riconoscimento, seguito da uno spasmo di gioia quando capiscono che l'ultima voce della loro lista dei desideri sta per realizzarsi, stanno per incontrare Nick Cave. Quindi pare di capire che lui non ami molto farsi fotografare e soprattutto fare selfie. La descrizione, allora, la descrizione ci siamo, perché hai reso proprio l'idea, Nick. Guarda, devo dire che vabbè,
0: era infastidito, insomma.
1: Sì, dici? No, ma io penso che gli abbia offerto la cena, poi.
0: È strano, insomma. Invece Francesco Allegretti li accetta gli selfie.
1: Sì, sì. Quanti ne volete?

0: Ma Francesco, se due anziani con il cardigan che hanno la faccia di Paul McCartney e Ringo Starr si avvicinano per fare un selfie con te, tu che fai?
1: Io dico prego, prego, servitevi pure. Che dire? Beh, insomma, Paul McCartney e Ringo Starr non si toccano, ragazzi. Home to us,
0: e Super con loro Radio. Che abbiamo concluso la trasmissione, ne avrete anche una domani. La vostra porzione del venerdì arriva. Pronta.
1: Come no? Ultima puntata della settimana, sarà un appuntamento da non perdere con Rock and Talk.
0: A domani.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
12: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Massiccio attacco russo con missili e droni prima dell'alba su Kiev. Secondo un bilancio provvisorio, 10 morti e 34 feriti. Colpito un pronto soccorso, distrutti edifici residenziali, numerosi gli incendi. Simultaneamente i caccia di Mosca hanno bersagliato diverse regioni ucraine. In Venezuela il presidente del Parlamento comunica almeno 2.295 i morti nel sisma, 11.267 feriti, migliaia i dispersi, si scava ancora. Le persone estratte vive sono 6.461. Il paese indice 7 giorni di lutto. La Guaira, epicentro del disastro, allo stremo tra disperazione e sciacalli. Doha garantisce sui progressi nel tavolo USA-Iran che proseguirà dopo i funerali di Khamenei. Teheran puntualizza attuare prima 5 punti del memorandum, ma non viene reso noto quali siano. Trump prova a rassicurare i suoi connazionali. Il prezzo della benzina, dice, tornerà ai minimi. Il maltempo non lascia l'Italia. Allerta rossa in Veneto. Massima attenzione in Emilia-Romagna. Oggi Catania e Reggio Calabria le uniche città da bollino rosso per il caldo. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Calcio, USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali, Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina 2-0, 3-2 ai supplementari dei Diavoli Rossi sul Senegal, l'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico, dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia, tennis a Wimbledon, oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Carglass sostituisce.
15: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 4 verso Torino, code a tratti tra Milano Est e il bivio della 4 raccordo viale Certosa per traffico intenso. Sempre sulla stessa autostrada ma in direzione di Trieste, attenzione a materiali dispersi segnalati tra Capriate e Dalmine. Lungo la 7 verso Genova, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 10 Genova Ventimiglia, dove si registrano code tra Genova Pegli e il bivio a 10 a 7. Sulla 1 in direzione di Milano, tra traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Traffico intenso anche sulla A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Per lavori invece sulla A14 in direzione di Taranto, un chilometro di coda tra Pescara Sud e Ortona. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina viene segnalato un veicolo in avaria all'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
18: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno. Buon giovedì 2 luglio 2026. Si comincia. Questa è casa nostra. 9.03 minuti, ci sono io che sono Alteria, il mio super talk in regia, pronti, settati, creativi, in fermento, splendidi, belli, raggianti. Chi più ne ha più ne mette, l'importante è crederci, questo è l'atteggiamento corretto. Come state voi là fuori? Sapete che noi abbiamo a cuore la vostra salute fisica e mentale, tutto bene? Avete riposato? Si sta un pochino più freschi in queste ultime ore e quindi insomma direi che ci siamo. Oggi parliamo di un salvagente che costa semplicemente 3.400 euro, però vai in spiaggia con questo salvagente e fai un figuro. Poi avremo occasione di avere il gioco nostro free ticket, quindi due concerti per un bel live. Parleremo di una proposta di matrimonio molto molto particolare. Poi Shesho e birra e zanzare, è un trio particolare e vi spiegherò il perché. Ma soprattutto non mancano mai le nostre notizie che arrivano dal mondo del rock. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Anche Nancy, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. My Ugly Boy, il mio brutto ragazzo, potremmo tradurre così la canzone degli Skunk Nancy. Senti, a proposito di ragazzi belli, brutti, coraggiosi, non coraggiosi, ti amo, non ti amo, entriamo nel mondo delle proposte di matrimonio, quelle particolari. Non so se avete visto questi due tizi, lui e lei, che si arrampicano sull'Empire State Building. Arriva, tutti belli, con mascherina nera, cioè belli belli in anonimato, diciamo così, arrivano in cima, non si capisce se hanno raggiunto proprio la cima del grattacielo. Siamo a 440 metri. Comunque arrivano su, espongono questo striscione con scritto: quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Quindi lanciano questo messaggio al mondo, poi tornano verso terra e quando raggiungono appunto livello zero, lui si inginocchia e propone a lei di sposarsi. Che carini, lei ha detto sì. Mamma mia, sentivo che non ero pronta, Tony. Mi viene l'ansia solo a sentirla questa musica, posso dire. Comunque lei ha detto sì. Qual è il problema? Il problema è che sono stati fermati dalla polizia, perché va bene tutto, però non è che puoi arrampicarti sull'Empire State Building. Ho scoperto in realtà che questi due tizi nel 2024 erano stati protagonisti di un documentario, perché sono due che si arrampicano spesso e volentieri. Quindi dai, hanno voluto fare un po' questa cosa scenosa e scenografica, sicuramente per l'amore, ma anche per farsi notare. Va bene, facciamo l'amore, non facciamo la guerra. Adesso arriva Alice Cooper, questa è Hey Stupid.

Superstar, Night Shift Superstar, E-Muse, The Wow Signal, titolo del nuovo album. Tra le varie fonti di ispirazione per Matthew Bellamy, anche un film sulla mano chi ha visto Contact, anno 1997, attrice protagonista Jodie Foster. Piccola parentesi, il film è tratto dall'omonimo romanzo, appunto Contact, di Carl Sagan, e parla, è una storia vera di questa scienziata che fa di tutto nella vita pur di incontrare gli alieni. C'è da dire che Matthew Bellamy è invasato tanto, lo è sempre stato, di spazio, di mondo distopico, via dicendo, alieni, incontri, in questo periodo tanto. Vi dicevo settimana scorsa che ha dichiarato, un po' anche parlando dei testi del disco, mi sono stati suggeriti da messaggi che arrivano dallo spazio, quindi insomma si sta facendo un bel viaggione, ci farà fare un bel viaggione anche a noi, perché si parla di un palco quando arriveranno dal vivo a forma di astronave, o comunque ci sarà una astronave sul palco. In Italia arrivano il 20 e il 21 novembre, Città di Milano, concerto firmato Virgin Radio. Molto molto molto bene. Si continua con la musica. Come va lì fuori? Tutto bene? 342 41 41 41 41, se ci siete, parolina d'ordine, sbere bam, arriva Elton John.

0: Buongiorno Alteria Tocchi, qui altro che Jodie Foster e gli alieni, qua basta che hai a che fare con la gente ed è un'esperienza mistica.
1: Mistica, restiamo insieme, casa nostra Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass, lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Esperienza mistica, ha ragione il nostro amico ascoltatore. Si parlava di Jodie Foster, Contact, un film che parla di alieni. Tutto arriva dal mondo dei Muse. Dai che siamo appena partiti con Morning Glory. Fino alle 11 abbiamo tante belle storie di rock and roll e non solo da condividere insieme.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg e paghi a tasso zero.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
22: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io! Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
23: Perché se non Deghi, non ci credi!
20: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno! Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
24: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
25: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
26: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
27: MD, buon viaggio Italia!
28: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: E Linkin Park con Lost, ancora sulla pelle il concerto del 26 giugno a Firenze, Visarno Arena, con la voce di Emily Armstrong, con il ricordo sempre presente nel cuore di Chester Bennington. Questa mattina, guarda Toki, voglio creare un crossover, un incastro, un incontro, un matrimonio, dato che siamo partiti parlando di proposte di matrimonio, tra noi e Rock and Talk.
1: Poco fa a Rock and Talk si parlava di pizza fredda e birra calda. Accoppiata pessima, non solo la pizza deve essere calda.
0: Non solo la pizza deve essere calda, no, solo la pizza, la birra deve essere fredda. No, allora in realtà io e Toki, perché abbiamo deciso di tirar fuori questo discorso? Perché per noi era importante dare la nostra opinione. Cosa avete fatto questa mattina con Rock and Talk? Un sondaggio, pizza calda, pizza fredda? A me personalmente la pizza fredda piace molto anche il giorno dopo e non riscaldata. Birra calda, diciamo che non c'è proprio neanche da parlarne, amici. Ma a proposito di birra, notizia interessante, attenzione voi bevitori di birra, perché si è scoperto che le zanzare, e questo è stagione, periodo di zanzare, sai quella roba che si dice ti pungono perché hai il sangue dolce? È una cagata, non è vero, sangue dolce no, le zanzare sono particolarmente attratte da due fattori: uno, chi beve tanta birra; due, chi ha da poco fatto all'amore. Cioè, se tu hai fatto all'amore, la zanzara ti sgama, ti becca, viene lì, magari ti sei pure bevuto una birretta dopo, insomma ci sta, no? Fai la combo e ti puzzica, ti pizzica. Ecco, non lo sapevate, quindi niente. Mamma, che fastidio. Quindi la conclusione, Toki, qual è? Quest'estate no birra e no fare l'amore. Che tristezza, che vita di stenti e patimenti. Andiamo avanti con la musica fino alle 11. Come state? Tutto bene? Noi benissimo, perché ascoltiamo il Placebo, Every You.

0: preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Foo Fighters, manca pochissimo al loro concerto Hay Days il 5 luglio. Facciamo così, restiamo insieme e torniamo con informazioni importanti che riguardano proprio gli Hay Days.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

Bob Dylan con Lady Lay. Allora, quanti di voi si stanno organizzando per gli Ideas? Iniziano domani ci sarà Florence Welch con i suoi Florence and the Machine, e poi 5 luglio e 6 luglio Foo Fighters, il 5 luglio e il 6 luglio System of a Down. Sono previste davvero tante persone, nello specifico con i Foo Fighters più o meno si parla di 68.000 persone, e poi con i System il 6 luglio 76.000 persone. Notizia che vogliamo assolutamente condividere con voi per quanto riguarda queste due serate, sarà possibile introdurre borracce di plastica e silicone con il tappo, ma anche bottiglie d'acqua fino a mezzo litro senza tappo all'interno della venue, dove ci sarà la possibilità di fare il refill della tua bottiglietta d'acqua. Quindi ci saranno degli spazi dedicati proprio a poter rifocillarsi con dell'acqua fresca. Questa è una buona notizia, quindi insomma organizzatevi per tempo, arrivate giusti, c'è tanta gente, sarà fantastico. Noi di Verge Radio presenti avremo occasione di abbracciarci forte. Continuiamo con la musica. Will You Follow? Arrivano gli Evanescence.

0: It's I Belong to You, noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 10.
14: It's 10 a.m.
15: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ripartiamo insieme a Morning Glory, con me che sono Alteria, buongiorno a voi. C'è Super Tocchi in regia, abbiamo parlato di birra, zanzare, sesso, di tutto e di più e continuiamo fino alle 11. Tra poco parliamo di un libro che è un grande classico della letteratura, anzi andremo a vedere quali sono quei libri che secondo alcune classifiche non possono assolutamente mancare. E poi manca poco al nostro appuntamento Free Ticket, vi porterete a casa due biglietti per un bel concerto firmato Virgin Radio.

Buona e Cooks ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Buongiorno, stiamo, caro il mio Toki, per ascoltare, ma anche per vedere su Virgin Radio TV il video di un brano spettacolare, ovvero Enjoy the Silence, Mondo Depeche Mode. Io non so se voi avete mai notato che nel video c'è sicuramente una citazione, una citazione letteraria, perché a un certo punto, perché Dave Gunn interpreta questo ruolo del re solitario in giro per colline, e questo paesaggio, quale può essere la citazione, arriva da Il Piccolo Principe. Piccolo Principe, che è un libro per bambini, che poi per bambini in realtà non è vero, perché anche da adulti, letto da adulti, Il Piccolo Principe è davvero splendido, e la prima volta pubblicato nel 1943, tradotto in tutte le lingue del mondo, è la storia dell'incontro tra questo aviatore che costretto da un guasto a terra in emergenza nel deserto, e incontra questo strano ragazzino vestito da principe, che arriva dallo spazio e che, insomma, dopo un lungo viaggio nasce una relazione molto particolare. E Il Piccolo Principe racconta anche di incontri fatti, tra cui un re solitario, e qui torniamo ai Depeche Mode. Quel re solitario del Piccolo Principe è il re solitario richiamato anche dal video dei Depeche Mode. Ho letto una bella classifica che va a nominare i libri, quelli che proprio ti danno una lezione di vita. Ecco, quali sono i 5 libri in assoluto che più possono raccontare qualcosa sulla nostra esistenza? C'è Il Piccolo Principe, ce ne sono altri 4, tra poco li scopriamo insieme. Enjoy the Silence.

Great Pretender e i Kasabian, siete su Verge Radio Morning Glory, buongiorno. Prima abbiamo nominato, citato Il Piccolo Principe, libro per bimbi ma anche da adulti, splendido davvero. Perché? Perché i Depeche Mode nel video di Enjoy the Silence, beh, c'è questa citazione letteraria e visiva nel video appunto che riporta a questo libro. Mi piace questa classifica che condivido con voi, ma più che altro sono molto curiosa di avere la vostra opinione, cioè quei libri che danno lezioni di vita, quelli proprio speciali. Vi leggo le prime 5 posizioni, partendo dalla posizione numero 5, L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera. Siddhartha in posizione numero 4 di Hermann Hesse, che è speciale, mamma mia quanto mi ha fatto viaggiare e sognare quel libro. Posizione numero 3, Coelho con l'alchimista. Il profeta di Gibran o Gibran, ci sono pronunce diverse in giro per il mondo. Posizione numero 1, neanche a farlo apposta, proprio Il Piccolo Principe. Chiedo a voi, qual è il libro che vi ha dato la lezione di vita più grande, quello che proprio avete chiuso, avete detto mamma mia, ho capito qualcosina in più del mio essere presente sul pianeta Terra. Sono curiosa. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Adesso ACDC.

0: ACDC, don't touch it. Ah, scusa Bon Scott, ACDC, restiamo insieme, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Insieme fino alle 11 con me che sono Alteria, c'è Toki, Super Toki in regia e ci sono un botto di messaggi perché si parlava di libri che vi hanno svoltato la vita, tanti che voglio condividere con voi, quindi restiamo qui su Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio, la nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
5: Style Rock.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da stasera in prima serata, Canale 5.
17: Ho comprato una perla nera.
18: E perché?
17: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
18: E perché?
17: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
19: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
23: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
24: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero!

0: Phonics, quasi le 10:30 del mattino. Si parlava di libri, che bello, lo sapete, a Morning Glory ogni tanto ci piace andare a condividere cose belle, letture interessanti. Prima parlava del Piccolo Principe, libri che sono delle vere e proprie lezioni di vita. Ho chiesto a voi, mi dite quel libro che vi ha segnato profondamente.
1: Ciao, più che un libro un'intera serie, perché mi innamorai del primo ed era Il Signore le creò, o creature grandi e piccole anche, di James Herriot, che era un veterinario inglese, scrittore, quindi ha raccontato tutte le sue storie, e io ho voluto fare veterinaria perché già ce l'avevo dentro, e leggere come lo faceva lui mi aveva fatto innamorare perdutamente di quel mondo.
2: Ciao, sono Francesco da Cagliari. Il libro che mi ha fatto capire di più di tutti quello che volevo essere è stato Il pendolo di Foucault di Umberto Eco.
3: Buongiorno Alteria, Valdemaro. Il libro che mi ha sconvolto totalmente il mio essere è La rivoluzione del filo di paglia di Masanobu Fukuoka.
0: Vedi, magari abbiamo lanciato dei titoli, qualcuno li sente per la prima volta e diventa un input, dato che arriva anche l'estate. Ora non so voi, però per me l'estate diventa il periodo in cui riesco a leggere di più in assoluto, nei momenti di vacanza. Belle cose, belle cose, bella anche la musica, And In My Pocket, Alanis Morissette.

0: Greta Van Fleet con Play Your Games. E a proposito di giocare, beh, giochiamo anche noi. Free ticket, due biglietti per il live di Invey Malmsteen 26 luglio al Pordenone Blues & Co Festival. Malmsteen dal vivo 26 luglio, ecco il numero 800 32 43 30.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: L'inflazione

0: l'azione sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
17: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
18: Musica, energia e divertimento.
19: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
20: Team Battiti Live!
19: Da stasera in prima serata, Canale 5.
21: Virgin Classics 1971.

Wonderful Again You 1971, il nostro Virgin Classic. Allora, remind di un po' di cosine belle da fare nelle prossime ore. Intanto, ancora una volta, io ci tengo a ricordarvi e a sottolineare che è stata fatta una intervista in esclusiva a Mick Jagger per Virgin Radio, davvero bella. Paola Maugeri ha chiacchierato questa manciata di minuti, beh, una bella manciata, quasi 20 minuti di chiacchierata ricca di aneddoti che riguardano la storia degli Stones e il nuovo disco che arriverà il 10 luglio, dove trovate l'intervista sul nostro sito virginradio.it, ovviamente anche sui social, però la versione integrale sul nostro sito, e lì trovate tante altre cose, tutte le informazioni per i concerti che stiamo per vivere insieme quest'estate 2026. Iniziano i Days domani con il concerto dei Florence and the Machine, e poi ricordiamo ancora una volta 5-6 luglio Foo Fighters, il 5 luglio anche gli Idols con loro, e il 6 luglio System of a Down e anche Queens of the Stone Age. Tanta roba. Adesso Hanging Out to Try, arrivano le Florence Road.

0: To Drive, Florence Road, e adesso Long Playing Stories, arrivano i racconti di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle canzoni più belle dei Beatles, una melodia di Paul McCartney dedicata a Julian Lennon, il figlio di John, con un'orchestra di 36 serissimi musicisti classici ai quali chiede di cantare e battere le mani in un finale trascinante che diventa famoso in tutto il mondo.
5: Hey Jude.
4: I maestri non sono abituati a fare questa cosa fuori dagli schemi, ma con i Beatles lo fanno benissimo e nasce Hey Jude.

Quando gli hanno chiesto quale fosse la ragione del successo globale dei Beatles, conosciuti da ogni generazione in ogni parte del mondo, Paul McCartney ha risposto con la sua geniale ironia: testi facili, tipo il ritornello di Hey Jude. Hey Jude nasce durante le sessioni del White Album, ma rimane fuori dalla scaletta finale e diventa il primo singolo della loro nuova etichetta Apple Records, uscendo il 23 agosto 1968 con Revolution come lato B. Dura esattamente 7 minuti e 12 secondi. È la canzone più lunga dei Beatles, ma va dritta al numero 1 in Inghilterra, in altri 20 paesi del mondo e anche in America, dove rimane per 9 settimane. Come mi ha detto Giles Martin, figlio del produttore George Martin, i Beatles erano la più grande band mai esistita, una forza culturale che rappresenta il mondo e che prova a cambiarlo in meglio. Ma erano anche quattro ragazzi di Liverpool cresciuti insieme, con un'umanità straordinaria, almeno quanto il loro talento. Si spiega così Hey Jude, un momento bellissimo nella relazione tra Paul McCartney e John Lennon. Nel 1968 John ha divorziato da sua moglie Cinzia, che conosce i Beatles da prima che fossero i Beatles. Un giorno di giugno del 68 Paul sale in macchina e va a casa sua a Kenwood per parlare con il figlio Julian di 5 anni che ha visto nascere, e mentre guida gli viene in mente una strofa: Hey Jude, non prendertela male, prendi una canzone triste e rendila migliore. Il 26 luglio la fa sentire a John Lennon, che la vuole registrare subito. I Beatles entrano in studio il 31 luglio e in 2 giorni creano questo capolavoro senza tempo, e cioè Hey Jude.

0: Vi vedo che state cantando con loro. 1968, protagonisti di Long Plain Stories. Grazie a Paola Mogeri. Come ogni giorno, la diretta di Morning Glory finisce qui. Domani torniamo 9:11. Ci siamo questa settimana, tra l'altro anche particolare. Saremo in diretta anche di domenica mattina, perché sarà il giorno dedicato ai Foo Fighters e Morning Glory versione speciale 9:11, anche di domenica mattina. Grazie a Super Toki, grazie a Michele Primi, un bacio e un abbraccio, a domani mattina appunto. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli
6: e alle nostre vacanze romane,
7: anche se non siamo a Roma.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
16: Virgin Radio.
10: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
10: Personal Julia.
1: Julia.
10: Con Giulia Salvi.
19: Ma di cosa stiamo parlando? Partono le 3 ore di Personal Giulia. Buona giornata amici miei, Giulia Salvi con voi su Virgin Radio fino alle 14. Da sola qua dentro, mai il mio più che necessario Darren Bassi in regia, l'altrettanto necessario Riccardo Buccero per la parte autorale. Tutti voi amici miei che scrivete al 342-4141-411. Fervono i preparativi per l'inizio di High Days Milano, che parte domani dall'ippodromo SNAI San Siro col concerto di Florence and the Machine e dei Manics Street Preachers. Parleremo tanto della logistica dell'evento, ma in questo ci dà una mano anche il nostro sito virginradio.it. E poi regali, regali, regali, perché ci piace così in queste settimane. Franz Ferdinand, Know You Girls.

No You Girls, loro sono i Franz Ferdinand. 2009 a Personal Giulia su Virgin Radio, protagonisti Franz Ferdinand di Noisy, Naples Fest. Il 23 luglio, che è una giornata veramente tanto ricca, abbiamo regalato anche tanti biglietti nel corso delle ultime settimane, perché insieme ai Franz Ferdinand ci saranno anche gli Scancanensi e poi ci sarà il DJ set sul palco ad opera di due membri degli Editors. Quindi se siete fan delle sonorità inglesi è certamente la data che fa per voi. Tutte le info che vi servono, come sempre, sul nostro magico sito virginradio.it. C'è anche il nuovo singolo degli Shinedown a Personal Giulia, si chiama Young Again.

Tom Petty con Running Down a Dream, 1989, a Personal Giulia su Virgin Radio. Sono in home page sul sito virginradio.it, che ci ricorda e ci mostra la splendida intervista di Paola Maugeri a Mick Jagger. Mamma mia ragazzi, che brividi, ma soprattutto che gentleman. Ma ci dà anche tutte le info al nostro sito di High Days Milano. Domani si parte con Florence and the Machine, Ippodromo SNAI San Siro, prima di Florence Welch anche i Manic Street Preachers. Ci sono tutti gli orari del caso, c'è anche il nostro DJ set a partire dalle 18:20, poi alle 19 Manic Street Preachers, alle ore 21 live di Florence and the Machine. Ma vediamo quali saranno le dirette dal nostro track: 14:16 Ringaccio con Revolver, 16:18 speciale High Days con Paola Maugeri e Katy Passa, 18:21 Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta. Il consiglio è sempre quello di venirci anche a trovare al nostro track. Un altro consiglio che ci sentiamo caldamente di darvi è quello di prendervi il vostro tempo, sia per la giornata di domani, Ippodromo SNAI San Siro, ma soprattutto per le giornate di domenica 5 luglio, il giorno dei Foo Fighters, e del 6 luglio, System of a Down e Queens of the Stone Age, al grandissimo Ippodromo La Maura. Ci vuole pazienza per entrare, quindi gli ingressi sono 3, di conseguenza, amici miei, andate là con calma, con l'anticipo del caso, non arrivate all'ultimo perché rischiate veramente di dover fare le cose con troppa fretta. Quindi, per godersi le cose al massimo, il consiglio della vostra mamma Personal Giulia, ma di tutto lo staff di Virgin Radio, è di calcolare benissimo i tempi. Red Hot Chili Peppers, Go Robot!

0: Go Robot, Red Hot Chili Peppers, A Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: La tecnologia ha sicuramente, quando è troppo invasiva, dei risvolti negativi. A volte però, amici miei, dobbiamo ammettere che è molto molto utile anche nelle piccole cose quotidiane, soprattutto durante il clima estivo, che può essere molto pesante. Tra poco parliamo di app che ci aiutano nella vita quotidiana. Lo facciamo a Personal Giulia su Virgin Radio.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'inflazione

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

Ment Core, loro sono i Cure e parlavamo proprio di loro ieri a Personal Giulia, perché durante gli ultimi concerti dove ci sono state delle temperature altissime, Robert Smith e soci hanno modificato la scaletta dei live, tirando fuori delle chicche dal passato e adattandole proprio al clima estivo, perché ci sono dei pezzi come Hot Hot Hot o Prayers for the Rain che sembrano proprio parlare direttamente all'AFA di questi giorni. Ed è un luogo comune, ma i luoghi comuni esistono per una ragione, perché se tutti ripetono ossessivamente che una delle poche medicine contro il caldo è l'acqua, l'idratazione costante, qualcosa di vero ci sarà. E allora, al di là delle setlist che parlano direttamente col caldo, veniamo alla nostra vita quotidiana. Ogni tanto delle semplici app possono venirci incontro. C'è Fontan.org, che è stato fondato nei primi anni 2000, sfrutta il crowdfunding e in base alla posizione dell'utente segnala le fontanelle pubbliche proprio a proposito di idratazione. Oppure c'è Shade Map, app lanciata nel 2020, che simula la proiezione delle ombre sulla superficie terrestre. Questo è interessantissimo. Allora, il software incrocia i dati topografici e l'altezza dei palazzi che si trovano intorno all'utente con la traiettoria astronomica del sole, quindi inserendo la posizione ma anche l'orario eccetera eccetera, uno in base al cursore può capire in base ai vari orari dove sarà proiettata l'ombra nella zona intorno a sé. Vi assicuro che può essere utile. Oppure semplicemente troppocaldo.it, un sito che è solo una valvola di sfogo, perché ogni tanto ci basta anche semplicemente lamentarci a titolo gratuito, e qui si può fare. Avete mai scaricato qualcosa del genere per aiutarvi a proteggervi dal caldo, per idratarvi, o comunque un'app che vi venisse in aiuto nella vita quotidiana? 342 4141 411. The Black Keys, where there is smoke, there is fire.

0: Essere al sicuro è l'ultima cosa che voglio. Voglio andare a letto tutte le sere dicendo: se non dovessi più svegliarmi, posso almeno dire di avere vissuto.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Make It Alright, gli Offspring a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. In the
8: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Vieni da MD per una qualità top.
18: Senza spendere una fortuna, Antonella.
19: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli €2,49. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli €4,59. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
20: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
21: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
22: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da stasera in prima serata, Canale 5.
25: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
26: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
27: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
28: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
27: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
29: Jerry Calà per Seat, prima!
0: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Virgin Classics 1977.

Machine is a punk rocker, Ramones 1977, un mega classico all'interno di Personal Giulia qui su Virgin Radio, classico dei classici, quando si parla di Rolling Stones, che però sono ancora capaci di reinventarsi e di abbracciare il futuro e le nuove tecnologie anche grazie a un grande produttore giovane che sta producendo veramente i più grandi della terra. Stiamo parlando di Andrew Watt, che si è occupato dell'ultimo Hackney Diamonds del 2023 e si è occupato anche di Foreign Tongues, che esce il prossimo 10 di luglio. Un album pieno di collaborazioni, tra le quali anche quella con Paul McCartney, ma soprattutto Robert Smith dei Cure, che ha dato il suo contributo a ben due pezzi. Ne parlavamo proprio ieri a Personal Giulia. Qualche fortunato vincitore di Virgin Radio si ascolterà a Londra, al cospetto della band, questo disco il prossimo 7 di luglio. Noi invece aspettiamo l'uscita ufficiale il giorno 10. In the Stars, The Rolling Stones.

0: The Zorn, Smashing Pumpkins, che chiudono la prima ora di Personal Julia, arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
16: How are you guys? Good. Yeah, very good.
15: Best Rock speciale Mumford & Sons, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 12.
17: It's 12 p.m.
18: TG Com 24. Breaking news.
19: Buona giornata da Federica De Boni. Il massiccio attacco russo su Kiev ha causato nella notte la morte di almeno 17 persone e più di 80 feriti, colpito anche un pronto soccorso. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli USA la licenza per produrre missili Patriot. L'alta rappresentante della politica estera europea Callas proporrà nuove sanzioni contro Mosca. I negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran a Doha si sono conclusi con progressi definiti positivi dai mediatori del Qatar e dalle parti coinvolte. Monito di Teheran alle petroliere a Hormuz: rispettare le rotte, altrimenti la risposta sarà potente. Il Vaticano ufficializza la scomunica per i vescovi lefevriani il giorno dopo la consacrazione di quattro presuli, avvenuta in Svizzera senza mandato pontificio. La Santa Sede mette in guardia i fedeli: non aderite, nozze e confessioni non sono valide. Il terremoto in Venezuela, le squadre di soccorso stanno scavando freneticamente per estrarre vivo un 43enne intrappolato da 8 giorni sotto le macerie dell'edificio in cui lavorava. L'uomo, guardia giurata, è stato individuato grazie ad un team di persone provenienti da 7 diversi paesi. Calo degli occupati a maggio lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a meno 22.000 unità, coinvolge uomini, donne, dipendenti a termine e tutte le classi di età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa fascia il numero di lavoratori risulta in crescita. Il tasso generale di chi ha un impiego è al 63%. I mondiali di calcio USA-Belgio sarà un ottavo di finale dopo che gli americani hanno battuto 2-0 la Bosnia-Erzegovina, mentre i Diavoli Rossi hanno superato 3-2 il Senegal. Senegal. Passa anche l'Inghilterra dopo il 2-1 col Congo e troverà il Messico. Dalle 21 cercano la qualificazione Spagna-Austria. Tennis a Wimbledon oggi 5 azzurri in campo. I primi a giocare dalle 12 sono Sonego contro Diallo e la 18enne Grant contro la Bozukova. Nel pomeriggio Cobolli, Berrettini e Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

She's a Genius, i Jet 2009 a Personal Jewel. Inauguriamo anche la nostra seconda ora insieme. Tra poco parliamo di grandi particolarità se si parla di album di nicchia con un super chitarrista di una band amatissima dal popolo di Virgin Radio, Graham Coxon, chitarrista dei Blur. Si parla di un suo lavoro solista veramente molto molto molto interessante. Ma prima uno dei nostri grandi rock ambassador, MGK, per noi ormai è una hit, insieme a Fred Durst, Fix Your Face.

Viva Las Vegas, Boss, Bruce Springsteen, 1992, A Personal Julia. Stiamo per ascoltare i Blur. Parliamo dell'occhialuto chitarrista Graham Coxon. Più che riportare alla luce un tesoro del passato, Coxon riapre un cassetto in cui aveva confinato il nono album solista, Castle Park, che poi lui aveva accantonato per dare vita poi a progetti che risultavano all'epoca più imminenti, ed è andato avanti così per 15 anni. Dopo 15 anni questo disco oggi è uscito e si riscopre proprio il sapore del sound di un chitarrista e musicista in generale come Graham Coxon proprio di 15 anni fa. Del resto, appunto, l'occhialuto chitarrista ha sempre costruito il proprio percorso seguendo traiettorie poco prevedibili, quindi al di là dei Blur qua si vanno a scoprire dei suoni abrasivi, ruvidi, divagazioni folk, colonne sonore e collaborazioni spesso lontane dalle aspettative. Quindi se vi piace il chitarrista dei Blur e siete curiosi di ascoltare qualcosa di suo che appunto riemerge dal passato ma era già stato completato nel passato, questo è il caso di Castle Park. Questi sono i Blur invece, Barbaric.

0: I Blur con la loro Barbaric, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Tra non molto, ma non vi dico quando, a Personal Giulia avrete l'opportunità di portarvi a casa il nuovo album dei Muse, il bellissimo The Wow Signal, per conoscere tutte le canzoni a memoria in vista poi del doppio live milanese del mese di novembre.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rabat e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
15: Outmin del 25/3/2026.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family?
18: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
20: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
21: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90 euro.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

1998, Personal Giulia, ci stiamo preparando al meglio per i concerti delle prossime settimane, tra i quali anche gli Hollywood Vampires di Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry degli Aerosmith e Tommy Henriksen. E allora, prossimi a intraprendere il nuovo tour che li porterà anche in Italia per due concerti marcati Virgin Radio, gli Hollywood Vampires annunciano l'uscita di un album dal vivo, si chiama At Montreux Jazz Festival. Uscirà il prossimo 14 di agosto e racchiude l'esibizione al Montreux Jazz Festival, chiaramente del 2018, uno show dove ci sono state tra l'altro moltissime cover che però non sono mai state pubblicate, tra le quali anche una di Ace of Spades dei Motorhead in omaggio a Lemmy Kilmister. Le date degli Hollywood Vampires sono il 1 settembre a Milano al Parco della Musica e il 2 settembre al Castello Carrarese di Este, provincia di Padova. Anche qui è inutile che ve lo dica, ma mettiamo che non lo sappiate, tutte le info su virginradio.it. C'è Noah Kahan, Personal Giulia, Doors.

2014 a Personal Giulia, tra poco vi porto in tour con David Bowie. Allora, il grande museo del V&A East Storehouse di Londra sarà portato in tour attraverso tutto il Regno Unito. È un museo bellissimo, tra l'altro, del quale si è sempre detto che non si trova mai posto per entrare. Alla fine, ragazzi, mi dicono degli amici, anzi più amici che lo hanno visitato, che è sufficiente mettersi in fila e dopo una brevissima attesa si entra senza troppi problemi, ma soprattutto che ne vale la pena. È un posto magico di per sé, al di là poi di quello che viene mostrato. È davvero molto molto molto bello. Tra poco parliamo proprio del tour itinerante di questo magico museo dedicato al Duca Bianco. Prima Kings of Leon, a Personal Giulia, Mustang.

0: Mustang, Kings of Leon, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
5: L'inflazione

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: Quante cose al mondo vuoi fare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Jerry Calà per Seat, prima...
20: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi!
21: Virgin Classics 1970.

Phineas Frog, The Doors, 1970, Personal Julia, parliamo del duca bianco David Bowie, più di senza per forza recarsi a Londra. Quindi se avete in programma un tour dell'Inghilterra in una di queste città o in varie città del

0: Questi non si fermano mai, Sympathy for the Devil e Guns N' Roses, che continuano a girare il globo con il loro tour mondiale. E tra poco invece, amici miei, nell'ultima ora di Personal Giulia parleremo del tour dei Muse, ma soprattutto avrete l'opportunità di portarvi a casa il nuovo album The Wow Signal, e parleremo dell'ultima impresa di Matt Bellamy e soci, che stanno cercando di creare una navicella. Allora, non credo sia una questione di soldi, perché penso che a casa dei Muse ce ne siano parecchi. È sicuramente una missione molto molto molto ambiziosa. Restate con me per scoprire i dettagli.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Hi-Days Milano 2026. Con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night! Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 13.
13: It's 1 p.m.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Style Rock.

Turns Out, The Royal Blood 2014. Inauguriamo anche l'ultima ora di Personal Giulia. Tra poco parleremo dei Muse che stanno cercando di costruire un'astronave per il tour che li porterà anche in Italia a fine novembre. Dice Matt Bellamy, il preventivo è piuttosto alto, ci stiamo ragionando. Ma che problemi sono per Matt Bellamy e soci? Tra poco entro nei dettagli perché loro sono sempre stati una band molto ambiziosa. Qui stiamo davvero alzando l'asticella. Ci sono i Leap, Personal Giulia, stanno avendo un successo pazzesco e hanno anche suonato al Bloodfest davanti a 200.000 persone. Bloodfest è il festival di Youngblood che al terzo anno dal suo inizio, la sua terza edizione, diventa sempre più grande. Ci sono stati degli ospiti importanti e la performance dei Leap è stata una bomba. Vi consiglio di guardare sui loro social, ci sono delle testimonianze sia sui social di Youngblood che su quelli dei Leap di quella giornata così così magica. I Was Never There, noi li aspettiamo il 17 di novembre ai Magazzini Generali di Milano. Sono i Leap.

You One of My Kind, Need You Tonight. Allora sono gli In Excess a Personal Giulia su Virgin Radio. Parliamo allora dei Muse prima di ascoltarceli. Stanno cercando di costruire un'astronave per il tour nelle arene per quanto riguarda il Regno Unito e il resto d'Europa. Le date italiane, che sono quasi sold out, sono il 20 e il 21 novembre all'Unipol Dome di Milano, che è questa nuova arena molto futuristica inaugurata per gli scorsi giochi invernali di Milano Cortina. Una location perfetta per l'idea di live dei Muse. Il frontman Matt Bellamy ha detto a NME che stanno anche cercando di fare qualcosa di nuovo con i laser che non è mai stato fatto prima. Ha anche detto che sì, il nuovo album The Wow Signal, uscito venerdì scorso, sta andando benissimo e di conseguenza vogliono creare qualcosa di magnifico, ma che il primo preventivo arrivato è molto molto alto, quindi devono capire se davvero vogliono investire tutti questi soldi. Allora, il tema dello spazio è sempre stato in linea con l'approccio futuristico sia visuale che musicale della band. Qua si alza nettamente l'asticella. Volete essere degnamente preparati per quelle date? E allora 800-32-4330 per portarvi a casa anche voi una copia di The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. Intanto questo è un pezzo del 2015, si chiama Revolt.

0: I Muse con Revolt, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
0: Vi stiamo bombardando di regali su Virgin Radio in queste settimane, vi portiamo con noi ai concerti, vi regaliamo cofanetti, vi regaliamo i nuovi album degli artisti più adorati dal nostro pubblico. E allora tra poco a Personal Giulia ci collegheremo con il vincitore del nuovo album dei Muse.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Tu
18: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
21: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: Only Happy When It Rains, Garbage 1995. Sono passati la scorsa settimana dall'Italia con un unico show a Milano per quello che è stato venduto, dichiarato come il tour di addio alle scene dei Garbage per quanto riguarda il mondo della musica dal vivo. Poi in realtà Shirley Manson si è un po' rimangiata tutto quanto. Io sarei felicissima se avesse cambiato idea. Staremo a vedere, amici miei. Intanto so che è stato un concerto davvero meraviglioso, perché c'ero io stessa. Saranno bellissimi anche i live dei Muse. Si preparerà a dovere con una copia dell'album The Wow Signal. Gianluca da Modena, ciao, come stai?
1: Ciao, bene, tutto bene, grazie.
0: Oh, mio conterraneo, fan dei Muse, immagino.
1: Sì.
0: Bravo, e allora, caro Gianluca da Modena, la città più bella del mondo, goditi The Wow Signal. Un abbraccio da tutti noi di Virgin Radio.
1: Ok, grazie tantissimo, grazie.
0: Ciao.

0: una figlia e avere lei è la cosa più bella che mi sia mai successa. Mi ha dato una scusa per guardare i cartoni animati.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

A Hope You Get To Meet Your Hero, gli Skunk Anansie 2012, e ne abbiamo incontrata di gente negli ultimi weekend noi di Virgin Radio a tutti i nostri vari festival, prima al Firenze Rocks, poi due weekend di La Prima Estate Festival, il concerto dei Linkin Park, varie date eventuali sparse per il nostro stivale, e poi in tanti dal vivo ci avete detto che sareste andati a vedere gli Skunk Anansie, che arrivano a fine mese dal 22 luglio dove si esibiranno a Sogliano al Rubicone in piazza Matteotti. 6 sono i concerti: il 23 al Noisy Naples Fest di Napoli insieme ai Franz Ferdinand, il 24 a Bari, il 26 a Pisa, Pordenone il 27, Carroponte alle porte di Milano 28 di luglio. Gli Skunk Anansie della nostra Rock Ambassador Skin. Ci sono anche gli AC/DC, a Personal Julia, Shot in the Dark.

0: Rock, AC/DC, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da stasera in prima serata, Canale 5.
18: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
23: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
0: Virgin Classics 1989.

Un grande classico di Neil Young dell'89, questa Rockin' in the Free World, a Personal Julia. L'ho sempre considerata una canzone molto particolare perché, nonostante il mood musicale che sembra quasi allegro, nasconde un significato. Il testo davvero molto molto triste, parla proprio di una tragedia, di problemi legati alla vita di una donna davvero molto tristi, e quindi un po' il paradosso di alcune canzoni che appunto ti mettono quasi allegria se le ascolti, ma poi se vai a leggere, a tradurre il testo, sei nei guai, potremmo dire. Cari amici della vostra Personal Julia, oggi vi abbiamo regalato l'album dei Muse, domani torniamo a Roma con un altro grande concerto marcato Virgin Radio, quello dei Dogstar, con la data di Roma, appunto, la band di Keanu Reeves. E poi il popolo di Personal Julia si sposta ad iDays a Milano, perché domani si parte con il live di Manic Street Preachers e poi sul palco Florence Welch, Florence and the Machine. Per ora Menzingers, questa è Nobody's Heroes.

0: Nobody's Heroes, i Menzingers, a Personal Giulia, arriva Paola Maugeri che con Long Plain Stories ci parla dei Queen.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen e del brano con cui entrano negli anni 80, una ballad per pianoforte, sintetizzatore e chitarra, con un testo che parla di relazioni sentimentali e un titolo perfetto per raccontare una band che si mette in gioco, e cioè Play the Game. Nel 1980 Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor decidono di usare il sintetizzatore Oberheim OBX e lo scrivono chiaramente nelle note di copertina. Mischiano i generi e registrano il loro ottavo album, The Game, che esce il 30 giugno 1980, arriva al numero 1 in Inghilterra e per la prima volta anche al primo posto in America. Ci siamo divertiti a superare i nostri limiti, a fare un album in cui ogni canzone fosse diversa dall'altra, ha detto Brian May. Il titolo The Game vuole essere proprio questo. I Queen arrivano ai Musicland Studios di Monaco di Baviera direttamente da un tour in Giappone. Si buttano nella vita notturna della città, nei club scoprono il pop e l'elettronica. Lavorano con il produttore Reynold Mack per costruire brani funk, hard rock, disco e rockabilly. Poi un giorno Roger Taylor porta in studio un Oberheim OBX e secondo un famoso aneddoto Freddie lo guarda e dice: carino, proviamolo. L'Oberheim OBX è stato creato nel 1979 dal visionario ingegnere del suono Tom Oberheim. Lo ha usato John Lennon in Double Fantasy, i Rush, lo userà Van Halen. Ci siamo spinti oltre quello che era normale per noi, ha detto Brian May, che è entusiasta della novità. C'è meno chitarra in The Game, ma è solo un esperimento. Freddie Mercury diceva che essere un grande compositore non basta e che avere talento vuol dire arrivare alle persone. I Queen si rinnovano ma restano virtuosi e magnifici. Mettono insieme pianoforte e sintetizzatore, melodie e sperimentazione e scrivono una delle loro canzoni più belle, Play the Game.

0: Play the Game, i Queen, 1980, Personal Giulia, era Paola Maugeri con Long Plain Stories e Paola torna con un nuovo appuntamento su Virgin Radio alle 17.50. Tutte le altre pillole di Long Plain Stories le trovate con la nostra app oppure sul nostro magico sito. Io saluto e ringrazio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Domani ultima puntata della settimana di Personal Giulia e poi finalmente si parte col festival High Days.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia. Carglass ripara,
2: Carglass sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it. Carglass ripara,
3: Carglass sostituisce. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 14.
19: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriana, assetati di buona musica. Come state là fuori? Benvenuti nell'ennesimo pomeriggio di Revolver. Siete con Ringo, in regia c'è lui, Super Toki.
1: Salve.
2: Sulla cresta dell'onda.
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Si apre pomeriggio, bello rock and roll, ragazzi. Welcome. Cercheremo di accontentarvi con i vari generi musicali, ma ne abbiamo veramente tanti, dal punk, rockabilly, al glam, la new wave, abbiamo il Revolver Cult, abbiamo la Cover Experience, diciamo, il menù è bello tosto, è bello tosto. Allora, ragazzacci, vedo già le notizie, andremo in Inghilterra, parleremo del Frida Kahlo, la famiglia accusa è un artista, non è un brand, andremo a Siena, oggi è il giorno del palio, in America scalano l'Empire State Building per farsi la proposta di matrimonio a 400 metri d'altezza, mamma mia, questi sono matti. E queste sono le notizie che piacciono al Bonzo, che le trova lui. Col Bonzo parleremo di sport, i mondiali, il tennis, parleremo di Sinner, di Sonego, il basket, il rugby. E poi chiaramente la cosa più importante è la macchina del tempo a Virgin Radio. Macchina del tempo di questo 2 luglio, oggi avremo a che fare con Huey Lewis, con Springsteen, con Boomtown Rats. Avremo a che fare con Elvis, che nel 56 registrava la sua versione di Hound Dog. I Queen, 2 luglio del 71 al Carlton College, poco fuori Londra, suonavano per la prima volta con la formazione originale. I T-Rex, sempre nel 71, pubblicavano Get It On. Insomma, e poi vedevo, rimanendo in tema di compleanni, 2 luglio del 75, Happy Birthday a Eric Olson, chitarrista dei Millencolin.

0: Howard Bear nel 2000 con l'album Penny Bridge Pioneers, Millen Collin. Buon compleanno a Eric Olson, che è chitarrista punk di questa punk Swedish band. È iniziato Revolver, volume a palla, ragazzacci del rock and roll, subito collegamento col settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Ah, li mette proprio il surf? Prendiamo col surf. Allora, calci mondiali. Ieri l'Inghilterra ha vinto col Congo, il Belgio ha fulmicotone col Senegal nel finale, gli Stati Uniti hanno vinto con la Bosnia Erzegovina 2-0. Diciamo che le aveva dette tutti questi risultati lei, no?
1: Sì, avevo speranze per il Senegal, ma l'hanno buttata via.
0: L'hanno buttata un po' via, dicevo 2-0.
1: Alla fine, mamma mia.
0: È che il calcio è cambiato, bisogna stare attenti anche agli ultimi 10 minuti che sono fondamentali. Vedi, non so, per esempio il Belgio ha messo dentro Lukaku, ha cambiato la partita.
1: Bigrom l'ha cambiata.
0: Gelato? No, che non cosa ha
1: no,
0: detto?
1: No, Romero.
0: No, che vinto Grom, pensavo. Oggi Spagna, Austria, Portogallo, Croazia, bella partita, Svizzera, Algeria, vuol dire qualcosa su queste partite, Bonzo?
1: Allora, diciamo che la Spagna farà un sol boccone dell'Austria.
0: Ecco, amato la sfiga, va bene. Poi...
1: No, stasera ma segnano anche 3 gol, faranno. Mentre Portogallo, Croazia, io dico Croazia.
0: Bene. Non dico.
2: Non dirlo.
1: Lo dico.
0: Ma lei non è mai in astinenza da partita, lei? O di prepartita?
1: No, io me le vedo tutte senza
0: siamo
1: problemi.
0: Ancora nel pieno dei mondiali di calcio, questa domanda sorge spontanea: il calciatore deve praticare l'astinenza sessuale?
1: È quello allora, che dicono sempre.
0: Ma lo fanno o non lo fanno?
1: No, dicono,
0: mi dica,
1: i
0: calciatori si riposano oppure ci danno dentro delle belle trombate prima della partita?
1: Che allora... Poi... storicamente si diceva che non dovevano farlo, ma i medici hanno detto che assolutamente non c'è problema. C'è stato uno studio fatto dall'Università di Londra.
0: Quindi non si stanca, lei poi non si stanca, no, lei sarà uno che sta sempre sotto, cosa si stanca a fare?
1: Non si stancano perché incidere davvero sul rendimento in una partita sono allenamento, sonno, sì, gestione dello stress e alimentazione, non il testosterone.
0: Perché l'idea comune è che evitare il sesso possa aumentare il testosterone, giusto?
1: Esatto, dicevano che scaricava. Invece i medici dicono no, si può fare sesso prima di fare sport.
0: Sono incuriosito, Bonzo. Chissà, i nostri atleti che ascoltano Virgin Radio Revolver là fuori, cosa dite voi? Qualsiasi tipo di sport praticate, non praticate l'astinenza? Fateci sapere. 342-41-41-411. Bonzo, stanno per arrivare il 5 di luglio, High Days Milano, Ippodromo Snaila Maura. Le piacciono i Foo Fighters?
1: Tantissimo.

0: Un video dalle mille finestre, quello dei naturalmente dei Foo Fighters, d'altronde singolo si chiama Window. Manca poco, 5 giorni per sentire Your Favorite Toy, 5 di luglio, a meno di 3 giorni, dai, 5 di luglio, la Days di Milano. Bobo Bonzo!
1: Sì!
0: Faremo la diretta, faremo il DJ set anche con i Foo Fighters, ci stiamo già preparando, hai capito? Stiamo.
1: Assolutamente, e piccole raccomandazioni per tutti gli ascoltatori.
0: Poi le dico io, poi le dico io. Adesso finiamo la faccenda dello sport, quelle le dico io. Io ne vedo di tutti i colori, ho visto Messi che col metal detector li passavano le gambe, ma c'aveva il Bermuda, cosa li passi il detector sulle gambe? Ma cosa li passi? Io in America stavo andando un po' fuori di testa, devo dire.
1: Sì.
0: Lui rideva, però Messi si è messo a ridere.
1: Si è messo a ridere perché e lui se ne stava andando, l'hanno richiamato per finire il controllo.
0: Quello è giusto, non è che ti chiami Messi, non ti controlli. Ci mancherebbe, tutti contro. Però mi faceva ridere che il metal detector, sa, quello che si passa sul corpo e lo passava sulle gambe ed era in Bermuda, cosa nasconde? A me può suonare, io ho tutte le viti, ok. Vabbè. E poi ho visto quel ragazzo che si è presentato allo stadio con la maglia della nazionale, l'hanno provocato e ha risposto bene, no?
1: Genio assoluto, è successo a New York. E niente, è stato molto bravo questo ragazzo che è italiano ma vive negli Stati Uniti.
0: Come ha risposto?
1: Ha risposto che ha mostrato sulla maglietta dell'Italia che portava le quattro stelle, che
0: quattro
1: sono
0: mondiali,
1: quattro mondiali
0: che abbiamo vinti, vabbè,
1: e agli altri diceva e voi muti zero.
0: Vabbè, dai, gli sfotò ci stanno. Poi c'è Yannis Sinner che ieri ha vinto contro, come si chiama, Borges?
1: Sì, il portoghese. Stamattina ha già giocato Terra Caterina Grant e ha perso.
0: Bene.
1: C'è oggi in campo Sonego, Berrettini, Cobolli, insomma Jasmine Paolini, ne abbiamo di tennisti.
0: Chi è che suona?
2: Bullitt, quando gli dissero che doveva stare in astinenza, rispose dicendo che lui con le piene non riesce a correre.
0: Mi ricordo quella risposta.
3: Beh, io da povero amatore la sera prima feci sesso e il giorno dopo da difensore centrale feci 2 gol.
0: Capito. E lei invece il drittanomo lo faceva pre o dopo sesso, Bonzo?
1: No, prima drittanomo.
0: Tocchi ha fatto segno come se avesse il gesto che lei in mano alla racchetta, no?
1: Esatto, per prima lei, dritto anomalo,
0: dritto anomalo.
1: E poi mi fermo lì.
0: In ogni caso, vabbè, non dica il resto perché
1: do tutto.
0: Lei da tutto, vabbè. Sa che oggi, nato nel 54, è il compleanno di Pete Briquette, il bassista. Le piacciono i Boomtown Rats?

0: Amazon, Blood on the Bones. L'album si chiama 21st Century Fiction. Beh, primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Abbiamo parlato di concerti, di astinenza sessuale prima dello sport. Chi è?
1: Ringo, CR7, maniaco com'è della preparazione fisica, praticherà sicuramente l'astinenza durante i mondiali. La Georgina non lo so.
0: No, dai.
1: Mi viene qualche dubbio.
0: Dai, niente dubbi. Io dicevo un sacco di concerti, abbiamo sentito anche i Foo Fighters che arriveranno, ormai manca poco, il 5. E questi Hideous iniziano domani con Florence and the Machine, Many Street Preachers, Ippodromo SNAI San Siro. Domenica appunto Foo Fighters con gli Idols all'Ippodromo SNAI La Maura. Lunedì 6 luglio System of a Down, gran bella serata, e Queens Stone Age all'Ippodromo SNAI La Maura. Quindi vi consigliamo di arrivare con un adeguato anticipo rispetto agli orari di inizio. Domenica sono previste 68.000 persone, lunedì 76.000. prendetevi il tempo giusto, arrivate molto prima, andate su, se avete qualche dubbio andate sul nostro sito virginradio.it, noi tutti i dubbi ve li togliamo.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
18: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
19: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Battiti Live!
21: Da stasera in prima serata, Canale 5.
23: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
24: Fai leva sui miei desideri, eh?
23: Veramente faccio leva sull'IVA.
24: Leva sull'IVA?
23: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
24: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
23: Ce li leva?
24: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
23: Leva l'IVA.
24: E i pensieri.
23: Solo a luglio, solo da...
22: Iperceramica!
0: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Niken e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
14: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
26: Virgin Radio.
27: Virgin Classics.
28: 1970.

0: John Lennon, Instant Karma, l'album del 70, Shaved Fish, il videoclip, almeno per chi sta guardando anche Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, il videoclip meraviglioso con Yoko Ono che fa la calza e l'uncinetto bendata, vabbè, storico. Parlando di John, il 2 luglio del 2001 a Liverpool viene ribattezzato l'aeroporto cittadino col nome di John Lennon Airport, la cerimonia appunto rappresenta anche Yoko Ono, oggi nel 2001. Corriamo con Revolver 342-4141-411, le novità quella di Mr. Tom Morello insieme a Sergey Tankian.
1: Ciao, ciao, I'm Tom Morello. The music we all love is on Virgin Radio.

0: Yes, con i Docili Peppers nel 91, ragazzacci da Rocco, questa è Revolver, io sono Ringo, questa è Virgin Radio e arriva la Cover Experience.
1: Revolver, Cover Experience.
0: Cover Experience vi racconta una bella storia. Willie Mae Thornton, detta Big Mama, nasce a Montgomery nel 26, purtroppo se ne andò nell'84 a Los Angeles, è stata una delle prime rockers nel rock and roll blues in giro. La sua voce, beh, una delle canzoni più famose, quelle che fece nel 1952, quando diceva ancora il rock and roll non era esploso, dovevamo aspettare il 54-55, ma perché le radio cominciassero a pompare rock and roll. Lei nel 52 era tosta così.

potentissima, fortissima esibizione che dal vivo, per chi c'era all'epoca, i documenti dicono faceva sballare. A me questa è la sua Ando, qualche anno dopo, soltanto 4 anni dopo, però la porta al primo posto in classifica e la registra proprio oggi, lo troveremo anche nella macchina del tempo, la registra proprio oggi, Mr. Elvis Presley nel 1956 e la canta così.

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
6: Edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: You're listening to Revolver.
5: Let's go. Revolver with Ringo.
6: On Virgin Radio.

0: nel Ringo Starr, prima abbiamo avuto anche John Lennon con Instant Karma, i Beatles sempre con noi. Home to us, chi è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Maca, Maca, Maca, ragazzacci del rock and roll, questa è Virgin Radio, Revolver si va avanti e rimarrei. Da Liverpool a Manchester il passo è breve, vicinissimo, non è lontanissimo. Perché vi parlo anche di Manchester, anche in Inghilterra? Prima vi ho parlato oggi nel 2001 l'apertura a Liverpool dell'aeroporto col nome di John Lennon, ma ci sono tante storie. Oggi nel 2008, 2 luglio 2008, al cimitero di Macclesfield, che è poco fuori Manchester, viene rubata la lapide della tomba di Ian Curtis e Joy Division. Sopra c'era scritto 18580 con la frase, una frase magica: Low built here as a part.

Parte con Joy Division oggi a Manchester, a Macclesfield 1980. Che bel periodo, mamma mia, che bella musica, ragazzacci del rock and roll. E ci piace questa Virgin Radio, questa è Revolver, naturalmente prima Paul McCartney a Liverpool, Joy Division. Pensate ancora al 1980, mi ricordo come se fosse oggi quando comprai un 45 giri in vinile dei Clash. The Magnificent Seven. Quante band c'erano in Inghilterra che spaziavano, i Clash spaziavano in quello che era il punk, dub, reggae, rockabilly, vabbè. Beh, mi ricordo che la B-side di questo, la B-side, dal lato B dei 45 giri, era un pezzo fantastico, mi piaceva tantissimo. Pezzo che non è mai uscito in nessun album, tra l'altro, forse soltanto in qualche raccolta dei Clash. Beh, il pezzo in questione dei Clash, la side B, è This Is Radio Clash. DJ Ringo. Over. Cast.

0: Clash, meraviglioso. This is Radio Clash. Si sente tanto l'influenza di New York, il Bronx, il reggae, dub, punk, sfumature hip hop. Beh, qui stiamo parlando di Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash. Chi è? Quel mondo lì, loro andarono a New York, furono un po' estasiati da quei suoni e buttarono giù qualcosa che era notevole, devo dire. Secondo me non può, all'inizio non, se si sono messi insieme, hanno fatto questo tipo di musica, anche i Red Hot Chili Peppers lo devono in queste sonorità pazzesche che hanno fatto anche i Clash, il modo di sperimentare almeno dei Clash. Cosa c'è?
1: Hi, it's Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.
0: Mitico Mick Jones. Ragazzacci, questa è Revolver, questa è Virgin Radio.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 15.
14: It's 3 p.m.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Revolver.
17: Ringo.
13: Revolver.
17: Ringo.
13: Revolver.
18: Virgin.

0: con i suoi Papa Roach, Last Resort. Siamo nel 2000 e l'album era Infest. Bel 26 anni passati da questo pezzo di Papa Roach, che arriveranno il prossimo 14 novembre a Bergamo alla Chorus Live. Bonzo!
1: Sì, ecco.
0: Si era assopito, si era addormentato, no, guardava il tennis. Cosa guardava? Un porno? Cosa faceva?
1: No, guardavo il tennis.
0: Meglio il tennis che il porno per lei, vero?
1: No, no, più bello di Wimbledon credo che non ci sia, certo, niente. Vabbè, da vedere, no, come spettacolo.
0: E Gustibus, adesso
1: verde,
0: voglio dire,
1: stupendo. Comunque Sonego, Sonego avanti 2-7-1, wow, contro Diallo.
0: È eccitante, proprio mi eccita questa cosa.
1: Sì, siamo un po' contenti.
0: Siamo un po' contenti. No, mi ha mandato questa notizia che è arrivata dall'America. Scalano l'Empire State Building per farsi la proposta di matrimonio a 400 metri di altezza. Due ragazzi, una coppia russa, rooftoppers si chiamano, no?
1: Sì, no, sono le fanno spesso, sono abbastanza celebri per scalare questi.
0: E ogni volta si fanno le chiede la mano la sposa, questo qua.
1: No, solo questa volta le ha chiesto la mano e poi sono stati blindati dalla polizia, però non si capisce come siano riusciti a intrufolarsi per scalare il...
0: Io mi cagherei sotto
1: l'Empire State Building.
0: Io che poi sono paracadutista, quindi lei sa, ma io soffro di vertigini, fa ridere, ma son fatto così. Però questa, se le cadeva l'anello, adesso...
1: È un bel casino.
0: Vado a recuperare poi. Ho visto già dei meme in giro con l'anello che vola via e loro due che, no, cioè, ci sono già i meme.
1: Vabbè, sì,
0: a me mi puzza un po' sono influencer, fanno ste cose. Da un lato un po' mi fanno paura che per fare la chiappa like, diciamo, si dice così nel gergo, poi si vanno a fare delle cose pericolose. No, è d'accordo.
1: Molto pericolose, d'accordissimo.
0: Lei andrebbe sulle Empire State Building?
1: Sì, ma non in cima.
0: Lei va con l'ascensore, si ferma dove si
1: deve
0: fermare.
1: Esatto, bello. Sicuro,
0: ma la cosa più pericolosa che ha mai fatto lei, Bonzo, che lei è un ghiro di quelli pigri,
1: cioè... Allora, ho fatto un mega rafting in Nepal.
0: In
1: difficoltà
0: Nepal.
1: 4 sì. su 5.
0: Ah, ok, pensavo su 10 era una cagata.
1: Dove veramente c'è stato da...
0: Si è spaventato
1: da paura, sì.
0: Quindi la cosa più così azzardata è il rafting. Vabbè, ma avrà avuto il casco, il salvagente, no.
1: Sì, però le rapide erano veramente acque bianche, si muoveva tutto.
0: Se erano scure cosa cambiava, scusi?
1: In Thailandia sono caduto in un percorso molto più facile in mezzo alle rapidi.
0: Ecco, e il salvagente però, no? Sì, certo.
1: Sì, però...
0: Dai, però si è cagato sotto. Ma
1: un
0: vanno.
1: Pochino sì.
0: Va bene, siamo molto... Invece voi là fuori, amici di Revolver, cosa avete fatto di pericoloso? Almeno 342-41-41-411. Anche loro verranno in concerto tra poco, 24 di luglio a Napoli, Noises, Naples Fest. Bonzo, le piacciono i Kasabian?

Maybe 1994, gran documento musicale questo degli Oasis, primi Kasabian, quindi siamo in frangente molto britannico a Virgin Radio, a Revolver, tanti concerti, Kasabian che arriveranno fra pochi giorni, 24 di luglio a Napoli, il Noisy Naples Fest dove ci verremo anch'io, il Bonzo poco ma è sicuro, stanno per arrivare gli Hi-Days, domani Florence and Machine, Manic Street Preachers, domenica Foo Fighters, Idols, lunedì 6 luglio System of a Down, Queens Stone Age, all'Ippodromo Snai La Maura, arrivate con adeguato anticipo, domenica ci sono 70.000 persone, lunedì 76.000, qualsiasi notizia andate sul nostro sito virginradio.it. Per quanto riguarda l'acqua, sarà permesso introdurre borracce di plastica e silicone con tappo, bottiglie d'acqua fino a 0,5 litri senza tappo all'interno della venue, che potranno poi essere rifornite in qualsiasi momento presso le apposite stazioni di refill, acqua gratuite presenti all'arena, quindi mi raccomando, divertiamoci. Intanto a Virgin Radio, intanto a Revolver arriva un nuovo singolo di Josh Kennedy e Black Moods, si chiama Time Bomb.

0: Time Bomb. Il nuovo singolo dei Black Moods si chiama Time Bomb, la band è capitanata naturalmente da un... Beh, lui è Mr. Kennedy, poi c'è Tom Shaw, c'è Diaz, Kevin Michael Pryor, anche il cantante Ryan Pryor al basso, ma naturalmente loro arrivano da Temple, Arizona.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
10: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
14: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
16: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
19: Jerry Calà per Seat, prima.
20: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi!
21: Revolver.
22: Revolver.
23: You're listening to Ringo with a revolver.
24: On Virgin Radio.
25: Virgin Classics. 1991.

0: Che meraviglia, Tom Petty, Into the Great Wide Open, album che usciva proprio oggi nel 1991. Questo è il classico di Revolver, questo è il classico di Virgin Radio. Siete con Ringo, 342-4141-411, e andiamo sul settimo piano. Bonzo!
1: Sì, ci siamo.
0: Stava sognando con Tom Petty.
1: Che meraviglia la California, che Calabasas, i curvoni.
0: La riporterò, a Los Angeles, lo prometto, la riporterò a Los Angeles, questo è poco ma è sicuro. Però adesso la porto in Inghilterra, in UK. Mi ha mandato questa notizia Frida Kahlo, la famiglia accusa, è un artista, non è un brand. Che c'è? Perché sono incazzati?
1: Si sono, Cristina Kahlo, che è una pronipote di Frida Kahlo, hanno detto: ragazzi, state un po' esagerando, a Londra c'è una,
0: ricordiamo, scusi
1: mostra.
0: Bonzo, Frida Kahlo, la famosa pittrice messicana
1: giusto? Assolutamente
0: scomparsa in povertà nel 54. Ed è diventata un po', comunque un po' un brand è diventato, quando vedi Frida Kahlo ci fanno le tende, i divani, le maglie,
1: ci stanno facendo
0: un po' tutto, purtroppo, meno se dico. E Cristina
1: famiglia...
0: è incazzata, la nipote, allora.
1: Sì, è un po' incazzata adesso. Io non so se è incazzata perché
0: non vuole il marketing, non so adesso. Però i soldi se li prendono, deduco, come famiglia. Questo voglio capire.
1: È questo da capire se è stata una richiesta questa protesta, perché forse non arrivano tutti i soldi.
0: Stavo guardando dove hanno messo Frida Kahlo: scarpe da ginnastica, custodie per telefonino, bottiglie di tequila, assorbenti igienici chiamati Frida Kahlo. Insomma, stanno un po' forse esagerando. Gerando, ha ragione la pronipote,
1: sì,
0: no?
1: Un po' tanto, probabilmente un po' tanto, e stanno facendo record di biglietti venduti per la mostra alla Tate Modern di Londra, hanno battuto ogni record in prevendita, iniziata da qualche giorno, e prevedono di battere il record dello shop del museo di 733.000 sterline, che è quasi un milione di euro.
0: Insomma, un po' un gatto che si morde la coda, la situazione di Frida Kahlo. Signor Bonzo,
1: sì,
0: qui da un lato la pronipote, la famiglia che dice basta col marketing, non è un brand, ma dall'altro qualsiasi cosa che sia con Frida Kahlo va fortissimo. Non sta a noi decidere la cosa, ma noi dobbiamo decidere a Revolver. Loro arriveranno il 24 di luglio a Milano al Legend Club. Le piacciono i Culture Wars?
1: Tantissimo.

Ed è partita la sigla della Time Machine, la sigla della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolve. Ringo è pronto a partire dal De Luglio del 49. Nasceva Roy the Professor Beaton, straordinario pianista della E Street Band di Springsteen. Belle canzoni col piano, Jungle, Point Blank, Thunder Road, insomma. Bonzo, al settimo piano starà godendo. 2 luglio del 54. Happy birthday Peter Brickett, il bassista dei Boomtown Rats. 2 luglio del 75. Happy birthday Eric Olsson, chitarrista punk in Svezia dei Miller Collins. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo qua a Virgin Radio. 2 luglio 56. Oggi nel 56 Elvis Presley negli studi a registrare Hound Dog, brano da lui amato, il brano in origine del 52 di Big Mama Thornton, Big Mama. 2 luglio 71. Oggi nel 71, beh, i Queen al Carlton College, poco fuori Londra, suonano per la prima volta con la formazione Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. 2 luglio 71 sempre. Mentre i Queen suonano insieme per la prima volta in un college, i T-Rex pubblicavano Get It On, l'album dei T-Rex di Mark Bolan e Electric Warrior. 2 luglio 86. I Metallica pubblicavano il singolo Master of Puppets. 2 luglio 91. Alice Cooper pubblicava Hey Stupid. 2 luglio del 2005. Oggi nel 2005 in 10 città del mondo, Roma compresa, si tiene Live 8, un evento creato per far pressione sui leader politici delle nazioni più ricche e potenti del mondo per cancellare il debito delle nazioni povere. Sul palco ci vanno chiaramente Green Day, Paul McCartney, Q, Neil Young, Roger Waters e Pink Floyd. 2 luglio del 2008. A Macclesfield, vicino a Manchester, viene rubata la lapide della tomba di Ian Curtis dei Joy Division. Chiudiamo la macchina del tempo. La macchina del tempo si chiude con il 2 luglio del 52. Happy birthday John Colla, chitarrista e sassofonista dei News, la band storica dei You Lose, appunto You Lose and the News.

0: Quanti ricordi con You Lose the News? Oggi nell'85 usciva questo Power of Love che sbanca le classifiche di tutto il mondo, non solo in America, anche perché una grossa mano gli era uscita come colonna sonora del film, naturalmente in America chiamato Back to the Future, qui Ritorno al Futuro.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
24: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
25: Musica, energia e divertimento.
26: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
27: Team Battiti Live!
26: Da stasera in prima serata, Canale 5.
28: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
2: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
3: Revolver on Virgin Radio.

0: Sono tornati con i loro acuti anche Miss Joshua Kids, i Great Van Fleet, Play Your Games, che ci portano direttamente nella parte finale di Revolver. Ragazzacci del rock and roll, ultimo collegamento con il settimo piano dove c'è la nostra redazione, l'ufficio musica. Pronto, Bonzo?
1: Sì, ci siamo.
0: E ha distratto, guardava il tennis, eh?
1: Sì, sotto Wimbledon.
0: Lei guarda Wimbledon, chi è che sta vincendo a Wimbledon?
1: No, no, stiamo seguendo un po' tutti, ma soprattutto Sonego che è al tie break del quarto set.
0: Ho capito. No, vabbè, facciamo un giro veloce per il mondo. A Siena c'è il Palio, almeno così ho letto, c'è il Palio,
1: no,
0: a Siena.
1: Doveva.
0: Ah, non c'è più.
1: Il Palio non c'è più perché c'è stato maltempo.
0: Io ma c'è allerta meteo in un sacco di regioni, quindi
1: sì,
0: il Veneto.
1: Io sono tristissimo, io sono un grande appassionato di Palio e sono della contrada.
0: Bene. Lei cosa sarebbe? Un riccio, no? Un istrice.
1: L'onda. Io sono tipo la mia contrada è l'Onda.
0: L'Onda. Due quante marce? No, sto scherzando. No, visto, ma guardando, parlando di moto, in Canada un Alce ha attaccato un motociclista e ho visto il filmato, ha rischiato, è grosso l'Alce, eh?
1: No, l'Alce è grosso, ma anche la moto era bella grossa.
0: Ho capito, ma mi fa ridere questi video che lei va a vedere degli animali, insomma, un Alce comunque io l'ho visto in Svezia, è grosso come un cavallo, glielo dico.
1: Sì, anche di più.
0: Va bene, andiamo negli anni 70, prima parlavo con la macchina del tempo di Electric Warrior, un album del 71 dei T-Rex di Mark Bolan. Le piace Mark Bolan?

Con i T-Rex, Bang and Gong, Get It On. Per chi stava guardando il video su Virgin Radio TV, naturalmente canale 717 di Sky, qualcuno ha riconosciuto anche Elton John alle tastiere insieme al suo amico Mark Bolan, nonché grande amico anche di David Bowie. Rimaniamo in Inghilterra per chiudere il Revolver. Siamo a Londra con i T-Rex nel 71. Vi porto 9 anni più avanti, quando esplode la New Wave. Siamo nel 1980, siamo a Mansfield, Nottinghamshire. Lì arriva una band, magari non tra le più famose, ma il pezzo a me piace tantissimo per chi ama la New Wave. Ripeto, siamo a Mansfield oggi, 1980, per quella band si chiama B-Movie, come se fosse un B-Movie, un film. Un pezzo che a me è sempre piaciuto tantissimo, ve lo voglio far sentire, ragazzi, si chiama Nowhere Girl. DJ Ringo, Revolver, Cult.

Inghilterra, 1980, band New Wave con qualche spruzzatura anche di goth. Beh, ci piace la New Wave, quella di quel periodo. Dentro ci suonava Mike Peden, che poi mise in su insieme i Lighthouse Family.

0: qualche anno dopo. Insomma, ragazzi, ci piacciono i Revolver Cult, andare indietro nel tempo e sentire cose che magari non avete mai sentito. Con questo fa anche parte del gioco, naturalmente, dei Revolver Cult. Grazie a Super Toki, grazie a Bonzo e grazie a voi là fuori. Ricordate che Ringaccio qua a Virgin Radio vi vuole bene.
1: Revolver Virgin Radio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
9: How are you guys?
10: Good.
9: Yeah, very good.
8: Best Rock speciale Mumford & Sons. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
8: Sono le 16.
12: It's 4 p.m.
13: Mangiamo protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Partiti Live!
16: Da stasera in prima serata, Canale 5.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Jerry Calà per Seat prima.
20: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine.
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
19: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi.
21: Finalmente è iniziata l'estate.
22: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
21: Ah sì?
22: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
21: Hai ragione.
22: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso.
25: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
27: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da stasera in prima serata, Canale 5.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo, con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Virgin Classics 1978.

0: Sapete com'è con le ragazze cattoliche. Cominciano tardi e devono recuperare il tempo perduto.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock. What's

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da

0: furlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 17.
17: It's 5 p.m.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
19: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Ferentino e Anagni in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche viaggiando verso Napoli, per 1 km tra Reggio Emilia e Modena Sud e per 3 km tra Frosinone e Ceprano. Sul raccordo A1 A14 Bologna-Casalecchio code invece per traffico intenso tra Bologna-Casalecchio e il bivio per l'Autosole, procedendo verso quest'ultima. Incolonnamenti per traffico anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine sulla statale 387 del Gerrei si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Donori. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.
10: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
19: Jerry Calà per Seat, prima. Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
20: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
20: Sì, Jerry.
19: Doppia libidine!
20: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
20: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Libidine coi fiocchi!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, sette attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Virgin Classics 1985.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Blur e di una svolta che dura solo 2 minuti e 2 secondi e dal Britpop che li porta nell'indie, un pezzo con 2 tracce di batteria e 2 di basso e un titolo che non poteva che essere Song 2. Sono un simbolo del Britpop, hanno attraversato la tradizione musicale inglese dai Kings and Madness fino ai Jam, poi scoprono il Noise dei Sonic Youth e il Lo-Fi dei Pavement e decidono di ricominciare da zero, come se il Britpop non fosse mai esistito. È una svolta radicale, lasciano l'Inghilterra, vanno a Reykjavik in Islanda, improvvisano e registrano un album pieno di tastiere minimali, melodie distorte, testi personali, chitarre essenziali, che esce il 10 febbraio del 97 e si intitola semplicemente Blur. Albert si innamora di Reykjavik al punto di andarci a vivere, racconta: la luce del sole arriva solo dopo mezzogiorno e questo aiuta la creatività. Mentre Grant Coxon, che guida la band con la distorsione della sua chitarra, dice: volevamo solo purificare il nostro suono. Damon Albarn è perso in una relazione distruttiva con un'altra star del Britpop, Justin Frischman, delle Elastica. La rivalità con gli Oasis non è più divertente, Damon scrive canzoni sublimi come Beetlebum, che lo stesso Noel Gallagher ha detto di invidiare tantissimo, e Graham Coxon vorrebbe sparire dalle classifiche delle prime pagine dei giornali e diventare sempre più sperimentale e innovativo. Nasce così un album costruito per essere un'esperienza di ascolto senza hit, in cui però i Blur si divertono a piazzare il singolo più famoso della loro carriera, che li porta al numero 2 in Inghilterra, nella top 10 americana e poi dappertutto, perché viene usato in videogiochi, sigle ed eventi sportivi. Doveva essere uno scherzo per far impazzire i discografici, ha detto Graham Coxon, e invece diventa uno dei ritornelli più potenti e famosi degli anni 90. When I Feel Heavy Metal, canta Damon Albarn, questo è Song 2, i Blur.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Alla COP 40%

0: Di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 17 e 59 minuti.
9: It's 5:59 p.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buonasera da Ester Oletto. È di 20 morti il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica, presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. A meno di una settimana dal vertice di Ankara, Donald Trump di nuovo all'attacco degli alleati NATO. Il presidente americano li accusa di spendere molto meno per la difesa rispetto agli Stati Uniti, che li protegge senza trarne alcun vantaggio. Sono trascorsi 1.000 giorni dal 7 ottobre del 2023, quando Hamas attaccò Israele. Save the Children conferma l'uccisione di almeno 21.000 minori da parte dello Stato ebraico durante il conflitto, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le strutture. A 8 giorni dai devastanti terremoti in Venezuela è stato estratto vivo dalle macerie il vigilante di 43 anni che era rimasto intrappolato nella cabina di sorveglianza del centro commerciale dove lavorava nello stato di La Guaira. I morti accertati delle scosse sono 2.295, i feriti sono più di 11.000, 50.000 i dispersi. Sono 3 turisti francesi settantenni le vittime di un incidente sul Monte Saccarello nell'Imperiese. Erano a bordo di un quad che si è ribaltato, forse per una manovra errata durante un parcheggio nei pressi di un rifugio, ed è finito in un dirupo. Mondiale di calcio, Spagna-Austria in campo dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si sfidano nella notte italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'Autostole crea code verso Napoli tra Reggio Emilia e Modena Sud. Un altro incidente viene segnalato sulla stessa autostrada tra Frosinone e Ceprano con una coda di 6 km. Traffico rallentato verso Milano tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla 4 Torino-Trieste si registrano code per un incidente tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Sulla 10 Genova-Savona coda per traffico tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Code a tratti sulla 14 tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Infine sulla statale 76 della Valdesino viene segnalata una frana tra Aeroporto e Monsano in direzione Ponte San Giovanni, statale 3 Flaminia. ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e di acqua. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, giovedì 2 luglio, questa è la diretta di Virgin Radio, Virgin Generation, nello specifico con voi Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Thomas in regia, tante cose da raccontarci questa sera sui nostri artisti preferiti e il grande ritorno non solo del nostro Thomas in regia, ma anche del vostro momento preferito, il momento Free Ticket.
0: Mamma mia, partiamo subito con i Pearl Jam, questo è Swallow Hole.

0: Pearl Jam con Swallow Hole per iniziare questa puntata di Virgin Generation. Torniamo in un format web molto simpatico che è Trackstar, dove un intervistatore va a conoscere, incontrare sia persone comuni che grandi star del mondo del cinema e della musica e chiede loro di riconoscere alcune canzoni. Ovviamente è sempre un po' ad hoc, cioè non è che fa ascoltare a Jeff Ament, cosa ne so, gli Agoraphobic Nosebleed, cioè magari va un po' più sulle cose che sa che piacciono. Proprio Jeff Ament, bassista dei Pearl Jam, protagonista di una degli ultimi episodi.
1: Esatto, tra l'altro è un format che amo perché io a casa lo faccio con gli amici, metto sulla piattaforma online, ci sono i video dove bisogna indovinare i pezzi, i brani. L'ha fatto anche Jeff Ament adesso dei Pearl Jam a Trackstar. Se l'è cavata molto bene, bisogna dire, le ha praticamente indovinate tutte, Bob Marley, Led Zeppelin, ha paragonato, perché poi funziona anche perché lui commenta poi la canzone, cioè, che indovinano.
0: Forse è la parte più interessante. No?
1: Esatto, sì, perché lì viene fuori la personalità, il gusto, anche la storia, degli aneddoti. Ha paragonato i Led Zeppelin a Jack White.
0: Sì, okay. Giusto, giusto.
1: Sì.
0: Contiamo che tra l'altro c'è una vicinanza pazzesca tra Page e White, che sono molto amici, che hanno fatto anche delle cose insieme negli anni a livello di live show.
1: Si capiscono, diciamo, sono sulla stessa linea d'onda. Dice che la cosa fantastica di Jack White è che gli piace quella roba dell'essere ostinato, cioè trovare una linea e ripeterla sempre, magari mettendoci dentro un piccolo intoppo, così prende un groove figo. Dice è un maestro in questo. E poi impazzisce per gli Idols.
0: Beh sì, effettivamente è roba molto molto molto da lui. Potete appunto recuperare il contenuto online, mentre adesso su Virgin Radio ci sono i Nothing But Thieves con Evolution.

0: Mr. Bronson, Guns N' Roses 1987, la diretta di Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta per voi. E una delle cose che ci piace fare è seguire un po' le provenienze dei nostri artisti e trovare dei link con alcune notizie, soprattutto se poi riusciamo a incastrarci anche la quota sportiva, ci sentiamo ancora più a casa.
1: Esatto, ed è quello che sta succedendo in Polonia, perché stanno organizzando in Polonia un festival dedicato al 4 luglio americano, ambientato in una finta cittadina dell'Ohio. Si chiama Pristine Park Ohio, ed è una specie di gioco
0: L'Ohio in Polonia,
1: una specie di gioco di ruolo dal vivo, in cui i partecipanti trasformano praticamente interi villaggi, quartieri polacchi in una versione immaginaria dell'America di provincia. Quindi ci sono bandiere dell'Ohio, barbecue, concorsi tipo Miss 4 di luglio, torte, messi in scena anche di drammi americani ispirati all'America Dream,
0: okay.
1: Cioè anche con i personaggi scritti, tutto fatto, e soprattutto le maglie di Cleveland Browns.
0: Cleveland Browns, squadra di NFL, che quindi campionato di football americano, squadra che ha 4 Super Bowl all'attivo, però è da un po' di anni che soffre, quindi insomma forse i
1: saranno
0: polacchi
1: saranno contenti adesso di essere ricordati così.
0: Assolutamente sì, magari potrebbero esserci anche dei cosplayer dei Black Keys per chiudere
1: sì,
0: il cerchio.
1: Poi sarebbe bello magari che l'Ohio ricambiasse questa cosa, se facesse la stessa cosa della Polonia in Ohio, no? Con le tradizioni, la vodka, le tradizioni folcloristiche polacche, i Black Keys che suonano.
0: Sì. Io vedo bene Dan Auerbach bere della vodka per strada. Where there's smoke, there's fire.

0: Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire, qui a Virgin Generation.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, ci piace essere terribilmente generosi.
5: Arriva il momento free ticket tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
6: Style Rock.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
16: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
21: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
22: deghi andare su deghi.it.
23: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
24: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
21: E poi deghi cucinare per 16.
23: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
22: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Deghi provare. Deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!

0: Don't let the devil take another day. Stereophonics, 18 e 32 minuti. Ve l'avevamo promesso, amici di Virgin Radio. Quando abbiamo a che fare con i grandi concerti, significa che nelle nostre tasche avanzano dei biglietti che non utilizziamo mai per noi stessi e che diamo proprio a voi, cari amici, fedeli ascoltatori.
1: In realtà i concerti vanno spesso tutti esaurito, ma abbiamo dei biglietti che noi teniamo da parte in un cassetto prezioso solo per i nostri ascoltatori. Più veloci quelli che ci chiamano per primi all'800 32 43 30. Per che cosa dovete comporre questo numero questa sera? Per la data dei Dogstar il 14 luglio a Pordenone, Parco San Valentino.
0: E allora chiamate subito 800 32 43 30, 800 32 43 30. Noi intanto ascoltiamo i Leap, questa è I Was Never There.

0: Scancanensi Week, cari amici del rock and roll, manca molto meno di una week, adesso cambio l'accento, di una settimana al grande live dei System of a Down, che tornano in Italia in una data targata Virgin Radio con ad esempio i Queens of the Stone Age. Quindi insomma, combo imperdibile per questo lunedì 6 luglio, quindi veramente fra una manciata di giorni. Noi già da domani ci trasferiamo in location per prima data che ci coinvolge, quella di Florence and the Machine, Manic Street Preachers. Però insomma, questa data di System attesissima,
1: attesissima. Poi ricordiamo anche che c'è la data dei Foo Fighters con gli Idols e Fat Dog domenica, eh? Noi siamo sempre lì perché sono tutte date targate Virgin Radio. Mi raccomando, organizzatevi con gli orari, prendetevi tutto l'anticipo perché ci saranno un bel po' di persone, quindi è giusto insomma arrivare con calma, con i mezzi che consigliamo sempre, prendervela con calma così non avrete problemi con l'inizio del concerto. Sì, è vero, è iniziato il tour europeo del System of a Down. Ho dato uno sguardo alla scaletta del concerto in Svezia. Sai che di solito faccio queste cose che non piace a tutti.
0: Ti spoileri.
1: Lo so, però è una bella scaletta.
0: Con cosa aprono?
1: Allora, no, io non, adesso non mi ricordo perché mi sono tirata giù i pezzi più importanti e ho visto che ci sono anche delle chicche.
0: Ok.
1: Quindi c'è un po', però è molto potente. Allora, ho contato un totale di 29 brani, senza bis, senza troppi giri, ma una botta dietro l'altra. Quindi ci aspetta.
0: Allora, non vuoi spoilerare nulla, giustamente per non rovinare
1: No, perché poi mi insultano, non voglio spoilerare nulla.
0: Dimmi solo se questa la fanno.
1: Aspetta che lo devo... No, non ce l'ho io nella scaletta.
0: E allora vedi che Virgin Radio serve a questo. System of a Down, Lonely Day.

0: System of Down, questa era Lonely Day.
1: Noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio anche con un classico degli Eagles. Virgin
2: Generation. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
16: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
17: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: MG. Find your more.
19: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90 euro.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
21: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
22: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
23: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
24: A2A Life Company.
25: Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
26: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
27: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
28: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
29: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
1: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
2: Musica, energia e divertimento.
3: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
4: Team Battiti Live!
3: Da stasera in prima serata, Canale 5.
5: Virgin Classics 1979.

0: di Keanu Reeves, c'è Matteo con noi. Pronto Matteo?
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao Matteo, da dove ci chiami?
1: Da Sequals, a una mezz'oretta da Pordenone proprio.
2: Vabbè, ma sembra fatto apposta, giuro che non è stato fatto apposta, sei allora, stato bravissimo.
0: Allora, attenzione.
1: Mi sono impegnato tanto.
0: Allora, bravo. Attenzione, parlando con il nostro Thomas, e adesso che mi hai detto da dove vieni, ovviamente il collegamento è fortissimo. Sequals nell'ottobre del 1906 dava i natali a Primo Carnera, uno dei più grandi pugili lottatori, attore italiano naturalizzato statunitense. Una vera e propria leggenda dello sport made in Italy e non solo, raccontato anche in una graphic novel di Davide Toffolo, proprio
2: certo,
0: artista
2: le tre allegri ragazzi morti
0: di quella zona. E credo
1: Hai
0: che tu Matteo tu. Abbia un qualche tipo di legame con questa leggenda.
1: Sì.
0: Ovvero
1: sono della famiglia, sono parente del pugile, sì.
0: Grandissimo. Guarda, tu lo sai che qui a Milano in una delle guglie del Duomo è rappresentato proprio Primo Carnera tra i tanti
1: Altro
0: personaggi.
1: Che.
2: Ma veramente?
1: Sì.
2: Madonna, ma sei meglio di Alberto Angela, Andrea Rocca. Ma scusami, Matteo, ma tu hai praticato pugilato?
1: No, con un parente simile, se pratichi pugilato devi per forza fare o altrettanto o meglio, quindi era impossibile.
2: Hai evitato
1: perdere.
2: In partenza, va bene.
1: Sì. Va bene. Mi sono dato alla musica.
2: Bravissimo. E a proposito di musica, passerai una bellissima serata a sentire i Dogstar, appunto il 14 luglio, lì a Pordenone, al Parco San Valentino. Complimenti, 2 biglietti per te. Grazie Matteo.
1: Grazie mille.
0: Ciao.

0: Cult of Celebrity, Lambrini Girls.
1: Inizia tra poco la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news, TG Com 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM

0: GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Esther Roletto. Intervento di Giorgia Meloni al congresso della UIL a Padova. Il salario giusto, una vittoria di tutti i lavoratori. La Premier promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. I morti sono una sconfitta. Evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra, assicura la Presidente del Consiglio, confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. Si aggrava il bilancio del massiccio raid russo su Kiev, 21 morti accertati, una novantina i feriti, colpito anche un pronto soccorso, una vittima a Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot e giura vendetta. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati NATO, in un post su Truth denuncia la ridicola differenza di spesa. Gli Stati Uniti, lamenta il presidente, contribuiscono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la difesa collettiva. Estratto vivo dalle macerie dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, è il vigilante di 43 anni che era rimasto intrappolato nella cabina di sorveglianza del centro commerciale dove lavorava nello stato di La Guaira. 2.295 morti accertati, oltre 11.000 feriti, 50.000 dispersi. Un quad si ribalta e finisce in un dirupo del Monte Saccarello in provincia di Imperia. Morti tre turisti francesi di circa 70 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente durante una manovra di parcheggio nel piazzale di un rifugio. Mondiale di calcio dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Spagna e Austria si contendono un posto per gli ottavi di finale. Chi passa il turno troverà la vincente di Portogallo-Croazia che si sfideranno nella notte italiana a Toronto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'A14 crea code tra Bologna Borgo Panigale e raccordo A1 Bologna Casalecchio. Per un altro incidente chiuso al traffico il bivio A1 a 15 Parma La Spezia provenendo da Bologna verso La Spezia. Per traffico invece sempre sull'autosole coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione Milano. Code a tratti tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 Brennero Modena in direzione Napoli. Code a tratti per traffico anche sulla 4 tra Peschiera e Verona Est in direzione Padova. Per cantieri si segnalano code lungo la 7 tra Busalle e Genova Bolzaneto. Sulla 56 tangenziale di Napoli code per incidente tra Italia 90 e Fuorigrotta verso la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia è chiuso il tratto tra Limone e Fanghetto confine con la Francia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Style Rock.

0: Rock and Roll Train ferma alla stazione del Virgin Radio, il treno degli AC/DC, quello che dal 2008 noi ascoltiamo, passiamo e suoniamo. 19:08 minuti, giovedì 2 luglio, Andrea Rock e Melissa Greta per tenervi compagnia con la miglior musica in circolazione e ovviamente anche con la musica che noi andiamo a recuperare, perché mai come in questi 10 anni ritroviamo cose come fossimo degli speleologi del mondo musicale,
1: delle archeologi. Vabbè, dai, adesso non si tratta di andare così tanto indietro nel tempo, però sicuramente una bella notizia per tutti i fan dei Beatles e per chi ama gli archivi musicali. È stato ritrovato dopo 60 anni, pensate, un filmato dei Fab Four a Top of the Pop risalente al 1964, filmato che si pensava fosse andato perduto perché la registrazione risale a marzo di quell'anno, anno in cui proprio inizia la trasmissione. I Beatles andarono negli studi della BBC per registrare Can't Buy My Love e You Can Do That. Il problema è che, come spesso succedeva all'epoca, gli archivi erano limitati, quindi i nastri venivano cancellati e riutilizzati, non c'era il digitale, quindi questo materiale era considerato praticamente sparito. E invece poi sono riusciti a risalire, ce l'aveva un addetto ai lavori di quei tempi,
0: in tasca,
1: sì, è arrivato dalla famiglia di un ex lavoratore del settore, adesso è stato donato alla BBC ed è di fruizione pubblica.
0: Adesso Paul McCartney è con Ringo Starr in questa Home to Us.

0: Virgin Generation. I wanna rock.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Cast Like a Knife, Bryan Adams 1983, la diretta di Virgin Generation. Stiamo negli anni 80, sicuramente iconiche furono le maglie degli Smiths, no? Indossate da tantissimi artisti, anche della scena punk hardcore. Abbiamo detto che c'era quello strano innamoramento tra la new wave, appunto, degli Smiths e tanti gruppi anche molto più hard nel suono, maglie, loghi, tessuti, immagini iconiche che ancora oggi vendono, forse per questo motivo.
1: No, ma io non credo che ci sia questo motivo dietro Andrea Rock, perdonami, ma è una chiara e pura provocazione da Mr. Morris, che questa volta non fa parlare di sé per un disco, per un concerto, ma appunto per il merch che hai anticipato tu, perché nel suo store ufficiale, ragazzi, negli ultimi giorni sono comparse delle maglie, dei nuovi articoli che riprendono la storia, diciamo l'estetica storica degli Smiths, ma al posto del nome della band degli Smiths c'è il nome Morris.
0: Ma secondo me invece ha fatto proprio coraggiamente, ha detto scusate, ma io quelle maglie lì continuo a venderle ancora oggi col Marcus Smith, aspetta che le faccio col nome mio,
1: ma con se tutto i precedenti,
0: un rip-off.
1: Ma con tutti i precedenti che ci sono con Johnny Marr, ma ti pare che non ci ha pensato con tutte le cause legali?
0: Felicissimo
1: sì, ma
0: Johnny
1: certo, Marr. Come una Pasqua.

0: Lui è Johnny Marr e questa è la sua Spin.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Jam session importanti per i Foo Fighters.
4: Vi raccontiamo tutto tra pochissimo qui su Virgin Radio.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: L'inflazione

0: Natale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
16: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
17: Musica, energia e divertimento.
18: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
19: Team Battiti Live!
18: Da stasera in prima serata, Canale 5.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
24: Eurospin, la spesa intelligente.
25: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bon Jovi, Living Proof, singolo del 2024. Nel 2026 Foo Fighters sono pronti ad arrivare a Milano, perché ormai li aspettiamo. E questa domenica ai Days, il grande concerto insieme a loro, gli Idols. Insomma, veramente una giornata da non perdere, così come quella di domani, dove noi cominciamo a prendere un po' di confidenza con l'aria in generale, perché andiamo al concerto di Florence and the Machine con Manic Street Preachers in apertura. Mamma mia, che weekend!
1: Eh sì, grandi date. Tra l'altro la data italiana dei Foo Fighters fa parte ovviamente del loro tour europeo, che è iniziato, e c'è stata una serata a Liverpool qualche sera fa, un concerto particolare, nel senso che, come spesso succede con Dave Grohl, non è stato solo un concerto, qualcosa ogni tanto succede, qualche sorpresa spunta fuori. A un certo punto della serata Grohl ha notato tra il pubblico un ragazzo che in realtà era il fidanzato di sua figlia Harper.
0: Ok.
1: E tra l'altro era anche il giorno del 18° compleanno di questo ragazzo. Quindi,
0: l'ha notato nel pubblico.
1: No, ha visto che era lì, capito? L'ha riconosciuto, gli ha detto: oh, guarda quello lì che stava con mia figlia. E l'ha detto: sali sul palco, gli ha fatto suonare la chitarra, e la chitarra, la batteria. E poi tutto lo stadio ha cantato Happy Birthday per questo cioè non male, per come 18° compleanno. L'unica cosa che ho pensato, certo, che suonare la batteria davanti a Dave Grohl, già insomma non è una cosa così semplice, in più pure tuo suocero.
0: A me sai di questa storia cos'è piace in assoluto? La spontaneità.

0: La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Amazing, gli Aerosmith, niente di più sbagliato. Amazing non può essere assolutamente il termine che circola in queste ore nella città di Boston, dalla quale provengono appunto gli Aerosmith, perché in campo NBA è successa una cosa pazzesca.
1: Allora ragazzi, se avete la possibilità di vederci tramite la nostra Virgin Radio TV, avrete notato che il nostro Andrea Rock è completamente vestito di verde, praticamente brandizzato Celtics, perché sì, è successo qualcosa di grave, di importante. Io stamattina ti ho sentito al telefono, eri scosso.
0: Ero turbato.
1: Non parlavi.
0: Ero turbato.
1: Cos'è successo ai Celtics?
0: Cos'è successo? È successo che c'è stato un... Allora, siamo in una fase di mercato, no? Quindi giocatori, sì, che vanno e vengono. Però il giocatore del quale indosso la maglia in questo momento è stato l'MVP, il Most Valuable Player delle finali del 2024 vinte dai Celtics. Ovvero, quando i Celtics sono tornati al titolo, il giocatore più forte in campo era quest'uomo, Jaylen Brown, che è stato scambiato con Paul George, giocatore forte, sì, ma 10 anni fa, con un sacco di problemi di infortuni, qualche problema anche di squalifiche, e che oggi non può assolutamente competere a livello di performance
1: a mezza sola, perché...
0: con il giocatore che abbiamo appunto ceduto ai Philadelphia 76ers, che a questo punto diventano sicuramente una contender al perlomeno titolo di conference. Quindi insomma, una scelta che questa volta faccio veramente fatica a capire. Brad Stevens, il general manager dei Boston Celtics, è uno che di solito ci vede molto lungo. Mm-hmm. Quando aveva mandato ai Lakers Marcus Smart, io avevo il cuore in frantumi, ma poi siamo diventati la squadra del titolo. Io non so se queste possano essere le previsioni per poter portare a casa qualcosa di così importante. Al momento indosso questa maglia e dico grazie a Jaylen Brown per quello che ci ha dato.
1: Ma c'è ancora del tempo, il mercato è aperto, c'è del tempo anche per Virgin Generation.

0: Depeche Mode, Sufferwell, sto soffrendo bene.
1: Esatto, ma non ti preoccupare perché Virgin Generation continua con un classico dei Deep Purple. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo! È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono! È Yomo!
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
5: Expert. Gli esperti sempre con voi.
4: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
18: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
17: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
21: Ed eccoci qui nella splendida Pranica!
1: edizione di Team Battiti Live 2026.
21: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
22: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da stasera in prima serata, Canale 5.
25: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
26: Virgin Classics 1972.

0: Never Before, Deep Purple, 1972, un grande classico che ci riporta un bel po' di anni indietro, un po' come ha fatto Stranger Things, che ci ha riportato negli anni 80.
1: Effetto nostalgia pienamente riuscito. E adesso c'è questo mistero che riguarda Eleven, tra l'altro interpretata da Millie Bobby Brown, nuora di John Bon Jovi.
0: Sì. Tu riesci se sempre sarà a trovare una connessione con Bon Jovi.
1: Chissà se sarà al Madison Square Garden per le date dei Bon Jovi a New York settimana prossima. Lei
0: magari
1: ci sarà,
0: sì,
1: figurati, sì. È un momento importante. Vabbè, detto questo, comunque c'è questo mistero che legge intorno al personaggio di Eleven, perché lo sapete, è terminata la serie e è morta o non è morta, non si capisce. Gliel'hanno chiesto durante un podcast e lei non ha detto, ma ha detto io non lo posso dire, cioè nel senso c'è un destino chiaro che i Duffy Brothers e lei conoscono perfettamente, ma gli hanno detto che lei non può sbilanciarsi, non può dire niente, quindi
0: anche noi non, magari la fidanzata, tu che hai aderenze col mondo Bon Jovi,
1: gli mando un messaggio su Instagram,
0: di senti, ma Eleven che fine fa?
1: Figurati se, non lo so, al pranzo di Natale non gliel'ha detto,
0: non so,
1: al cenone,
0: tra un prosecco e l'altro
1: rosé, lui fa solo rosé.
0: That Cap for Cutie, questa è Stone Over Water qui a Virgin Radio.

0: Death Cab for Cutie, Stone Over Water, per chiudere questa settimana in location classica, quindi negli studi di Via Turati. Da domani High Days Festival.
1: Oh yes, saremo presenti lì in location agli High Days per il concerto dei Manic Street Preachers e poi headliner Florence and the Machine, quindi seguiteci per queste dirette speciali. Non solo noi, ma anche prima di noi i nostri colleghi trasmetteranno da lì, vi racconteremo tutto quello che succede da Milano e da questa bellissima data targata Virgin Radio. Grazie per essere stati con noi, grazie a Thomas in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille Melissa Greta, domani High Days. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
2: It's 8 p.m.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
0: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
0: Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
22: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
24: Best Rock 500.
0: su Virgin Radio Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da stasera in prima serata, Canale 5.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
18: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Best Rock 500.
7: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: There's reason to believe I feel a pull too tight, wrap its arms around me.
1: E così si chiude il nostro Best Rock dedicato al nuovo album Prize Fighter dei Mumford & Sons. Vi ricordiamo l'appuntamento dal vivo con la band il 7 luglio 2026 all'Ippodromo delle Capannelle di Roma per un concerto che promette emozioni uniche. Grazie a tutti voi per averci seguito qui su Virgin Radio. È stato un viaggio dentro luci, ombre, collaborazioni e pura energia musicale dei Mumford & Sons. Alla prossima e continuate con noi a vivere il rock, sempre.
2: Virgin Radio, Style Rock.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce. In the
5: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
16: Virgin Radio.
9: Sono le 22.
17: It's 10 p.m.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
20: Città fantasma dove restano ancora in piedi scheletri di vecchi saloon frequentati un tempo da banditi e truffatori di ogni genere. Miniere abbandonate, lontano ricordo di leggendarie corse all'oro, carcasse di animali e pietre che camminano. Proprio così. Avete mai sentito parlare del fenomeno dello sliding rocks? Le temperature a volte arrivano ai 40

5 gradi e quando il termometro raggiunge quei picchi non c'è da stare allegri. Questo è il paesaggio che mi circonda, ma nonostante l'inospitalità della zona, qui al Virgin Motel siamo molto accoglienti. Se avete voglia di raggiungerci, fate il pieno di benzina e acqua potabile. Non ho intenzione di venirvi a recuperare se la vostra auto si ferma in mezzo al deserto. Anche per questa notte, benvenuti a tutti, da Johnny J. Douglas.

Il vecchio divano in pelle, l'orologio sempre 10 minuti indietro, appeso alla parete. I quadri raffiguranti le attrazioni turistiche della Death Valley e le scale di fronte alla scrivania che portano su alle nostre stanze. Una scenografia scarna che diventerà presto l'ambientazione ideale di nuove confidenze. In fondo è il copione di ogni sera. Qualcuno che arriva con l'intenzione di farsi qualche ora di riposo e che poi si ritrova a fare i conti con la propria insonnia. Allora si butta giù dal letto e viene a cercare un'anima buona o balorda che sia con cui scambiare due chiacchiere. E chi pensate possa esserci sveglio a quell'ora se non il sottoscritto? Il più delle volte solo a metà del mio turno. Se in questa calda notte estiva avete sete di belle storie di rock, restate al Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro.
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Ho comprato una perla nera.
20: E perché?
19: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
20: E perché?
19: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
21: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
22: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
23: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
22: No!
23: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
24: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Vento del deserto.
0: e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

La sua brutta faccia non prometteva niente di buono. Quando poi si è rivolto a me con gentilezza, sono diventato ancora più diffidente. Questo farabutto barbuto fa il gentiluomo per non destare sospetti, mi sono detto. Mi ha allungato il suo documento sopra il tavolo della reception senza guardarmi. Lo sentivo ghignare. Quando ho letto il suo nome non volevo crederci. Accortosi del mio stupore, ha rotto il silenzio con una fragorosa risata. E così ho fatto anch'io. Quel gran figlio di puttana di Jack. Da quanto tempo non si faceva vivo al Virgin Motel? Mi sembrava giusto onorare la sua presenza, divertendoci un po' con della

Lo so che siete incuriositi dalla sua presenza, ma vi chiedo la cortesia di non disturbarlo. Se è arrivato fin qua, sicuramente è perché è in cerca di un po' di tranquillità. Registrandosi, ha provato a darmi un nome falso. Ho fatto finta di bermela e ho trascritto il

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Deghi a ridare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
14: Virgin Motel.
13: Dove il rock non va mai a dormire.

Ultimamente l'occupazione preferita dei miei cari è quella di girarmi intorno, pronti a sorreggermi nel caso io perdessi l'equilibrio. La vecchiaia è una brutta bestia, signor Douglas, mi dice Bob, il mio cliente di Baltimora, arrivato al Virgin Motel con la moglie. Lei, vistosamente più giovane, lo tiene sotto braccio sorridendo. Beh, dico io, tutto è più accettabile se le cure sono amorevoli. Non so neppure se ha sentito queste mie ultime parole. Il suo sguardo è già altrove, perso tra le note di questa canzone.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Long Playing Stories.
16: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
17: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
16: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
18: Virgin Radio.
16: Sono le 23.
19: It's 11 p.m.
16: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
20: On Virgin Radio.

Si sventola con un vecchio giornale affondato sul divano davanti a me. Qualche goccia di sudore gli scende dalla fronte. Non tira un filo d'aria stanotte. Ogni tanto socchiude gli occhi, come se questo gli desse sollievo. Ci siamo solo io e lui nella hall del Virgin Motel, se questo metro quadrato di stanza volete chiamarla hall. Non viene voglia neppure di parlare, come se anche l'aprire bocca fosse un'azione troppo faticosa in questa notte d'estate. Così rimango quasi stranito quando lo sento dire: «Questo pezzo mi piace. Alzi il volume, signor Douglas».

Entra al Virgin Motel con passo leggero. La figura esile e i capelli raccolti fanno pensare a una ballerina di danza classica. Si avvicina al bancone della reception e chiede se c'è una stanza disponibile. «Vorrei fermarmi per qualche giorno», mi dice con voce suadente. «Mi sento vibrare dalla punta dei piedi all'ultimo capello che ho in testa». «Le do la numero 9», guarda sul retro. «Dovrebbe essere più silenziosa». Lei mi ringrazia con un sorriso delicato. Lascia il suo documento e paga in contanti. Mentre si allontana, noto che è tutta impolverata. Così le do un nomignolo. La ballerina dai piedi di polvere.

0: What does it say about now?
1: We need to talk about slavery.
2: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

due giramondo. Così si è definita la coppia appena arrivata al Virgin Motel. Lei minuta e con un volto rassicurante. Lui uno spilungone dall'espressione un po' rude. Sono partiti dall'Australia dove vivono. Credo siano i primi clienti che arrivano da quella parte di mondo. Sbrigo le mie solite pratiche. Chiedo il pagamento anticipato. Poi li sistemo nella stanza 11. Guardandoli allontanarsi, penso a come si diverta a volte il fato a mescolare le carte e combinare certi accoppiamenti.

Huh?

Ancora con questa storia che il rock è morto. Non entro nella discussione tra i miei due clienti. Il signor Logan sta facendo le mie veci alla grande. Ha buone argomentazioni e sta chiudendo la bocca a quel baffetto presuntuoso arrivato da Atlanta. Già dal suo abbigliamento inadeguato avrei dovuto capire che era un rompiscatole. Come ci si può presentare al Virgin Motel in bermuda e cravatta? Il signor Logan affonda l'ultimo colpo e io lo metto definitivamente a tacere alzando il volume della radio. Ottimo gioco di squadra.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a Eolo.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: L'inflazione

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

In estate, le temperature medie e minime di norma sono sempre più alte dei 30 gradi. Le massime invece si attestano sui 40. Ma sono medie, ripeto, non picchi che a volte superano i 50. Piove poco in estate ed è giugno, solitamente il mese più secco dell'anno. Ma i forti temporali, anche se non comuni, sono possibili. E allora dovreste esserci, perché lo spettacolo è unico. Il cielo si fa così nero che sembra una discesa agli inferi. Un vento forte arriva ad aggredire la sterpaglia tipica del deserto, così violento che sembra volerla sradicare dalla terra. In questo scenario apocalittico, poi, scendono le prime gocce di pioggia. Una benedizione in questa distesa arida, così preziose, come un disco rock che vi capita di ascoltare all'improvviso alla radio dopo una lunga sequenza di musica mediocre. Restate al Virgin Motel.

Zaino in spalla e miglia percorsi facendo l'autostop. Jack entra al Virgin Motel con abiti sporchi e sguardo pulito. Ha poco più di 20 anni e molti sogni nel suo bagaglio a mano. Chiede una stanza, dice che si fermerà giusto qualche giorno. Aspetta di ricongiungersi con un amico e riprendere con lui il viaggio. Gli consegno le chiavi, lui le prende e se le infila in tasca. Grazie, signor Douglas, ma lei andrebbe a dormire se sentisse una musica così?

Entra al Virgin Motel con aria baldanzosa e con altrettanta arroganza, con un tono di voce eccessivamente alto, chiede se c'è una stanza disponibile. Gli faccia notare che potrebbero esserci persone che desiderano riposare e con un cenno della mano gli chiedo di abbassare il volume. La faccenda pare non interessargli. Allora decido di ricambiarlo con la stessa moneta. Mi chiedeva una stanza, giusto? Fingo di controllare le prenotazioni della giornata. So benissimo che abbiamo ancora disponibilità, ma decido di non affittargli la camera. Preferisco rinunciare a 50 verdoni piuttosto che avere grattacapi con questo farabutto. Mi dispiace, amico. Il Virgin Motel è al completo.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
8: Virgin Motel.

Alloggia da giorni al Virgin Motel, il signor Wilson. Ogni sera, alla stessa ora, esce dalla sua stanza per venire a fare due chiacchiere e stare un po' in compagnia. L'isolamento sociale nuoce gravemente alla salute, amico mio, mi dice, sedendosi di fronte a me, soprattutto alla mia età. Sto per dire, beh, ma lei non è vecchia. Non mi lascia neppure finire la frase. Ah, non ci provi neppure. A me piace la parola vecchio, signor Douglas. Odio senile, odio longevo, odio soprattutto uomo di terza età. È un addolcire inutile, un tradire ciò che si è. La vecchiaia non è altro che una stagione della vita, a suo modo bella, se si ha voglia di viverla senza nascondere i propri anni.

L'estate vola sempre. Vorace, sfacciata nei colori, generosa nelle emozioni. Ha fretta di travolgerci, tanta fretta. L'estate è un'eterna adolescente. Bagni al chiaro di luna, baci rubati sotto i cieli stellati, indumenti abbandonati per terra per la fretta di amarsi. L'estate ha voglia di farci innamorare. L'estate vola sempre, mentre l'inverno cammina. Questa è la grande beffa. Restate al Virgin Motel.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
5: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Il signor Mitchell alloggia al Virgin Motel da giorni, il miglior cliente delle ultime settimane. Non ho ben capito il motivo per cui si è fermato qui. Lui non ha dato spiegazioni e io mi sono fatto gli affari miei. Sempre meglio non ficcare il naso. Io la penso così. Parla poco, sta molto al telefono. Chissà che affari deve sbrigare. Resta chiuso nella sua stanza per gran parte della giornata. Quando esce, viene a distendersi sul divano e l'unica cosa che mi dice ogni tanto è: questo pezzo mi fa impazzire, signor Douglas.

Virgin Motel. La Notte Rock di Virgin Motel. La Notte Rock di Virgin Radio.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

Una coppia entra al Virgin Motel. Lui, qualche chilo di troppo e sguardo arrendevole, porta due bagagli piuttosto ingombranti. Lei, un cespuglio di capelli color platino, gli sta col fiato sul collo e continua a rimproverarlo. Con la mano faccio cenno di moderare i toni, ma la signora non sembra affatto intenzionata ad assecondare la mia richiesta. Poi, finalmente, smette di mortificarlo e chiede a me se abbiamo una stanza disponibile. Una? Domando. Sicuri di non voler dormire separati? Il signore esplode in una risata, contento che io mi sia schierato dalla sua parte. Lei si irrigidisce in un'espressione risentita, ma poi scioglie ogni tensione quando lui le dà un tenero pizzicotto sulla guancia. Una camera matrimoniale, grazie. Stanotte abbiamo intenzione di dare una bella spolverata alla nostra passione.

0: Entra, preceduto dai suoi chili in eccesso, tutti localizzati sull'addome. Mentre si avvicina alla reception, vedo i bottoni della sua camicia a scacchi in dolente trazione.
1: «C'è una camera disponibile per la notte?»
0: mi domanda con una voce lieve, in dissonanza con il suo aspetto. Chiedo i documenti mentre gli allungo le chiavi della stanza numero 11. Nome Dan, cognome Jarrus. Letto tutto attaccato, dangerous, pericoloso. Oh, santo cielo, questa è una barzelletta. Il tizio sembra leggermi nel pensiero.
1: Non dica niente, per cortesia. Ho già sofferto abbastanza quando ero piccolo.
0: Ci mettiamo a ridere entrambi. È così che è nata la nostra amicizia. Benedetta poi dalla gran musica del Virgin Motel.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Rock Live, speciale Florence and the Machine. La band britannica torna in Italia sul palco degli iDays Milano per un'unica imperdibile data. Venerdì 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Florence and the Machine. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Il frinire delle cicale non ha dato tregua per tutto il giorno. Adesso i grilli. Il canto del maschio per richiamare l'attenzione della femmina. Il rituale dell'amore. Esiste un suono che caratterizza l'estate più di quello emesso da questi insetti? L'inquinamento acustico delle vostre città molto probabilmente vi impedisce di godere di questi concerti della natura. Che peccato, perché è un vero spettacolo, non è vero? Quasi come quando alla radio senti partire un gran pezzo rock. Restate al Virgin Motel.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: virginradio.it. Stay connected.
1: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel. On Virgin.

Butta giù un dito di whisky e tutto l'amaro della vita. Appoggia il bicchiere sul tavolinetto e con uno sguardo assente mi dice: «Me ne vado a dormire, signor Douglas». Gli rispondo: «Scelta giusta, amico. Buon riposo». Si avvia verso le scale e sbiascica ancora qualche frase. Comprendo soltanto: «Long live rock and roll». Non posso che essere d'accordo. Lo vedo scomparire dietro la porta della sua stanza mentre dalla radio sento partire un pezzo che conferma quello che ha appena detto il mio cliente. Lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

Fred continua a parlare. L'argomento è sempre lo stesso. La moglie che l'ha abbandonato da un giorno all'altro, andandosene di casa con quello che pensava fosse il suo migliore amico. Insomma, un copione già visto. Io ormai non lo ascolto più. Divago con i pensieri, passando dalle cose che ho fatto oggi a quelle che dovrei fare domani. Il mio amico non bada neppure più a me. Sembra che non sia necessario per lui avere qualcuno che lo ascolti. Vuole soltanto buttar fuori un po' del suo dolore. Piano piano smorza i toni e finisce.